0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui, ci sono, lo so, non mi vedete, ma ci sono qui e sono pronta ad accompagnarvi anche in questo martedì 18 di agosto per il nostro consueto appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

Baby Tonight, la voce potente, bella, meravigliosa, ma soprattutto indimenticabile di Whitney Houston. Buongiorno, un minuto dopo le 10.

Cook qui su Radio Selene insieme a Ilia D'Arpa dall'altra parte con il nostro Silvio Tempesta. Ed eccoci qui pronti prontissimi ad accompagnarvi per queste nostre tre ore insieme. Nella prima ora parleremo di cultura e solidarietà, che sembrano due mondi distanti ma in realtà sono vicinissimi. Quindi rimanete con noi.

Per chi ci crede e chi non ci crede, ma loro ci sono. Tutti quanti noi abbiamo un angelo. Che bella questa canzone di Ronna alle 10:14 primi su Radio Selene. Se cade proprio a fagiolo, come dire, no? Perché stiamo parlando, in questo caso voglio parlarvi di solidarietà, perché a volte immaginiamo, insomma, questi angeli, no, di luce, quando poi in alcuni casi esistono anche gli angeli, quelli terreni, quelle persone che magari, pur non conoscendoti, ti danno una mano, ti aiutano, soprattutto nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà. E allora in questo caso voglio proprio portarvi a Torre Santa Susanna. Siamo nel Brindisino, praticamente un paesino ad uno sputo di cammello da Latiano, quindi un paese molto molto vicino, e qui è nata un'iniziativa che mi è piaciuta veramente tantissimo. Si chiama Un Tanto al Chilo, cioè dona, scambia, condividi, e mette insieme due cose: la solidarietà e la cultura. Allora, l'idea è semplicissima: invece di andare ad acquistare un libro, lo si può praticamente pesare in solidarietà. Che cosa accade? Accade che praticamente in questa biblioteca si porta un chilo di beni di prima necessità, che può essere pasta, scatolame, prodotti per l'igiene, ma anche materiale di cancelleria o giochi da tavolo, e in cambio si può scegliere o un libro o un fumetto. Pensate a quanto è bello tutto questo, ma soprattutto a quanto è utile, qualcosa che passa dalle nostre mani a quelle di una persona che ne ha veramente bisogno. È contemporaneamente un libro che trova un nuovo lettore. Non è bella questa iniziativa? Pensate a quante persone si possono aiutare, magari con un chilo di pasta o semplicemente con dello scatolame, perché purtroppo dobbiamo dire che sono veramente tantissime le persone ancora oggi, forse anche di più, che ne hanno veramente bisogno. E quindi in questo caso cosa circola? Non circolano oggetti, circolano gesti, amore, solidarietà, generosità, circolano storie, quelle sensazioni bellissime di appartenere veramente a una comunità. E allora vi chiedo: qual è quella piccola cosa che tutti potremmo fare per rendere più facile la vita a qualcuno? Dai, pensate, piccoli gesti, piccole cose che possono aiutare gli altri, ma rendere felici anche noi.

Siena Spyro con il suo Material Lover. Allora, quelle piccole cose che tutti quanti noi potremmo fare per aiutare chi è in difficoltà. Anna da Brindisi, ma buongiorno. Lei mi scrive: io direi semplicemente chiamare più spesso le persone anziane che vivono da sole. A volte 10 minuti al telefono valgono più di qualsiasi regalo. Mentre Michele da Bari ci fa sapere che quando fa la spesa compra sempre 2 pacchi di pasta in più e li lascia nella raccolta solidale.

0: La nostra musica, il nostro appuntamento in collaborazione con Di Bella, passione mediterranea nel mondo. E allora continuiamo a parlare di quelle che sono delle novità buone, buone, buone. Proprio così, ancora una volta voglio parlarvi dei nuovi biscotti ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Oh mamma mia, che bontà! Innanzitutto voglio ricordarvi che sono fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi c'è il gusto del cioccolato. Sapete che sono perfetti sia a colazione ma anche in ogni pausa, in ogni momento della vostra giornata. E allora facciamolo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selenio.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Le loro voci indimenticabili, che bello che è ritrovare questi grandi classici del passato 1977. More Than Woman, con noi c'erano i Bee Gees. Adesso invece ci siete voi con i vostri messaggi, perché vi sto chiedendo, insomma, se anche voi, no, potete aiutare, che cosa fate, soprattutto quei piccoli gesti per aiutare magari chi è in difficoltà. E allora voglio salutare Antonio che mi scrive da Taranto, dice: io parto dalla strada, quindi se vedo qualcuno fermo con la macchina mi fermo e chiedo se ha bisogno. Cioè, una volta funzionava così, dovremmo, come dire, ricominciare un po' tutti quanti. Come sono d'accordo, Antonio, oggi purtroppo questa solidarietà viene a mancare. Lucia da Andria: preparare una porzione in più quando cuciniamo. Io ho una signora anziana che abita sul mio pianerottolo e ogni tanto le porto qualcosa. Ormai quando faccio le orecchiette ne conto direttamente una persona in più. Bello, grande cuore, Marcella, che bello ritrovarti. Marcella da Mesagne che dice: sorridere, il sorriso è un'ottima medicina per tutti. Ricordo una frase celebre che diceva che la felicità è un profumo che non puoi versare sugli altri senza che qualche goccia cada anche su di te. Cioè, personalmente, quando riesco ad essere di aiuto a qualcuno mi sento meglio anch'io. Per questo ho scelto di essere una ossa. Buona giornata, carissima Ilia. Buona giornata, dolce tesoro Marcella, che grande cuore. Ne avete altri da raccontarci? Fatelo al 347 7272 274.

Eccoli qui, Coldplay con la città, scusate, no, è Coldplay, mentre Achille Lauro arriva con questa che è una bella novità. Si parla sempre di angeli e in questo caso la città degli angeli.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E io sono la Ilia d'Arpa, ma buongiorno ovunque voi siate in questo momento. Questa è Radio Selene, la nostra musica che vi sta accompagnando. Per quanto mi riguarda sarò con voi fino alle 13 e adesso subito si ritorna alla grande musica.

Rocco che mi scrive da Lecce, dice: ma quali possono essere piccoli gesti per poter aiutare qualcuno? Ma ce ne sono tanti, che ne so, fare la spesa a una persona anziana o magari portarle le buste fino a casa, o ancora lasciare, così come ha scritto qualcuno, un alimento nel carrello della raccolta solidale a supermercati, cedere il posto sull'autobus a chi ne ha più bisogno. Giovani, giovani, giovani, mi raccomando, è

ambientati proprio negli anni 70, 1976. Questo era Sunny dei Boney M. Manciatina di secondi alle 11.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Dopo le 11, bentrovati, ben arrivati a voi che magari da poco vi siete connessi con noi. Questa è Radio Selene. Buongiorno, io sono Ilia D'Arpa con voi fino alle 13. Subito con noi c'è Elisa.

Quanta energia nella grande voce di Bryan Adams qui su Radio Selene. Occhio, ascoltatemi bene, perché oggi 18 agosto c'è una frase che dovremmo portarci dietro per tutta la giornata. Qual è quella frase? Never give up, che sta a significare non mollare mai, mai, non mollare mai. Quante volte l'avete cantata? Allora, oggi dovete sapere che si celebra il World Never Give Up Day. È una giornata nata nel 2019 proprio per rendere omaggio alla perseveranza, alla resilienza e soprattutto a tutte quelle persone che, nonostante le difficoltà, mamma mia quante ce ne sono, continuano ad andare avanti. Quindi attenzione, non si festeggia soltanto chi ha raggiunto un grande traguardo, ma si celebra soprattutto chi ci sta provando. Sì, non mollate mai. Avete un sogno, avete un desiderio? Bene, continuate a perseverare. Anzi, complimenti a chi è caduto e si è rialzato, a chi ha avuto magari un no, a chi ha bussato a tante porte, però poi c'è sempre quella porticina che si apre, ma soprattutto a chi sta inseguendo un sogno da anni, ma anche a chi magari sta attraversando un periodo complicato e ogni mattina trova comunque la forza di ricominciare. Bravi, never give up, non mollate mai, perché non mollare non significa essere invincibili. Possiamo avere paura, possiamo essere stanchi, possiamo anche fermarci, ma soprattutto possiamo chiedere aiuto. E allora vi chiedo, vi ricordate magari quella volta in cui stavate proprio per mollare e invece avete resistito? E soprattutto, me lo volete?

Voglio mandare un bacione, un forte abbraccio ad una nostra ascoltatrice che ha chiamato, lei si chiama Antonella, ci ha chiamato da un panificio, Il Piacere del Pane di Turi, e Antonella praticamente ne approfitta per salutare tutti coloro che ascoltano Radio Selene, tutti i turisti, ma soprattutto, da quanto tempo non sentivo questa frase, complimenti per la trasmissione.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Boogeyman, Kenzie and the Sunshine Band, anche qui è magici, unici, indimenticabili anni 70, era il 1977, invece noi parliamo di questa giornata. Never give up è la frase che oggi dobbiamo assolutamente usare, non mollare mai, per qualsiasi cosa nella vita, bisogna sempre crederci, sempre essere positivi, sempre andare avanti, così come mi ha scritto anche Alessandro, che è di Bari, e mi dice: certo, hai assolutamente ragione, quando ho perso il lavoro a 48 anni pensavo che nessuno mi avrebbe più dato una possibilità. Ho mandato curriculum per mesi, tantissimi no, poi finalmente una porta si è aperta. Oggi faccio un lavoro diverso e sono felice di non aver mollato. Bravo! Così come non ha mollato neanche Vito che è di Brindisi. Però in questo caso parliamo di sentimenti, parliamo di un matrimonio. Perché lui mi scrive: con mia moglie abbiamo attraversato un periodo in cui sembrava davvero finita. Invece abbiamo deciso di parlarci, ma parlarci veramente. Ebbene, quest'anno festeggiamo 27 anni insieme. A volte resistere significa anche imparare a ricominciare. Quanta saggezza in questo messaggio. Chiudo con Francesca da Lecce. Dice: all'università mi mancavano 4 esami e volevo lasciare tutto perché non ne potevo più. Mia madre mi disse: fermati una settimana, ma non buttare via tutta la strada che hai fatto. Ho resistito e quella laurea oggi è appesa nel mio studio. Ecco, questo significa credere sempre nei propri sogni, andare avanti, never give up, non mollare.

1972, Love Train o Jays. Ma ritorniamo un po' ai nostri giorni. Questa nostra seconda ora stiamo parlando di non mollare mai, no? Della resilienza, di crederci sempre, di continuare a credere nei propri sogni. Lui lo ha fatto. Stiamo parlando di Paul Russell. Pensate che praticamente il pubblico lo ha conosciuto soprattutto per Lil Boo Thang, che è la bomba feel good del 2023. Pensate che il pezzo esplose prima ancora di essere pubblicato ufficialmente. Russell praticamente ne mise un frammento su un social network, su TikTok, e lì diventò virale, e da lì arrivò il contratto con Arista. La canzone, pensate che poi raggiunse il numero 14 della Billboard Hot 100. Lui praticamente prima faceva un normalissimo lavoro d'ufficio, ma aveva questa passione per il canto, e quindi ci ha provato, alla fine ci è riuscito, e oggi lo ritroviamo con questo suo nuovo singolo qui su Radio Selene.

0: siete sempre in nostra compagnia, questa è Radio Selene, il nostro appuntamento anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E allora, per chi ancora non lo sapesse, io voglio parlarvi di questa novità, ma di quelle buone che piacciono a tutti. Lo avete fatto? Non ancora? E allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti ottimini Divella, senza zuccheri aggiunti, a cioccolato e avena, proprio così, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e il gusto del cioccolato, e sono perfetti a colazione sì, ma anche in ogni momento della vostra pausa. E allora fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione, quella con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, ovvero integrali e ai 7 cereali. Volete saperne di più? E allora scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Sono le 11:47, scoccate proprio in questo momento. Questa è sempre Radio Selene, la vostra radio che vi accompagna con news, curiosità, tutto quello che c'è, ma la musica, quella non manca mai.

Pino Daniele, notte che se ne va, eh? Vogliamo continuare con questo filone? Tanta dolcezza, tante coccole su Radio Selene.

Radio Selene, anni 70 anche in questo caso, era il 1976. If You Leave Me Now, con noi c'erano i Chicago. E buongiorno, sono le 12.

Mercy Me, grandissimo, Marvin Gaye. 7 minuti dopo le 12 ed eccoci qui ancora insieme per continuare il nostro appuntamento, e in questo caso siamo nella terza e ultima ora insieme. Attenzione, attenzione.

che meraviglia, grande Fiorella, ma noia, e come si cambia? Cambia un po' tutto, cambiano anche i nostri mari, o meglio le specie che troviamo nei nostri mari, perché stiamo parlando di specie aliene. No, non sto parlando di extraterrestri o di omini grigi, ma parliamo proprio di queste specie che sempre più spesso troviamo nei nostri mari, no? Dal granchio blu, il pesce scorpione, il pesce coniglio, e adesso attenzione perché sta per arrivare la cozza verde. Lo so cosa state pensando, wow, che bella spaghettata che ci possiamo fare. Allora, il suo nome scientifico è Perna virdis, arriva dalle acque tropicali dell'Indo Pacifico e può raggiungere dimensioni davvero notevoli, fino a 16-17 centimetri. Voi direte, beh, cosa c'è di male? Insomma, se ne parla perché questa specie può viaggiare, pensate, per migliaia di chilometri, sfruttando involontariamente le grandi navi, quelle ferme a Hormuz, insomma, giusto per intenderci. Si attaccano agli scafi, attraversano le acque come delle zavorre, e quindi potrebbero trovare strada verso il Mediterraneo, potenzialmente anche verso l'Adriatico. La cozza verde, tra l'altro, è molto riconoscibile, da quello che spiegano gli esperti, soprattutto quando è giovane, per il colore brillante del guscio, che con l'età tende a diventare più scuro, fino al verde marrone. Quindi non significa che lo troveremo domani sulle nostre spiagge pugliesi, il problema però è soprattutto ambientale, perché se una specie invasiva riesce a stabilirsi, può formare colonie molto dense, quindi competere con le specie locali per spazio e nutrimento e creare difficoltà anche agli allevamenti di molluschi. Vogliamo parlare ad esempio della cozza tarantina buona? Quindi anche in questo caso potrebbe essere problema grosso per noi pugliesi. Ma a proposito di questo, care donne, cosa state portando a tavola quest'oggi? 347 7272 274.

0: Serena Brancale, io voglio salutare velocemente Barbara, Barbara che è di Taranto, che mi dice: a proposito di cozze, oggi riso, patate e cozze, vuoi favorire? Ma guarda, correrei subito da te.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Divella, passione mediterranea nel mondo.

8 settembre, proprio così, perché Lorenzo tornerà in Puglia con il suo Giova Summer Party. È arrivata infatti la possibilità di recuperare il concerto che avrebbe dovuto tenersi il 17 agosto a Barletta, come ben sapete, nell'area dell'ex cartiera, e che è stato annullato dopo che l'area, insomma, era stata ritenuta non idonea in seguito ai controlli ambientali legati proprio alla presenza di amianto. Giovanotti stesso aveva detto: la sicurezza innanzitutto. Ebbene, Giovanotti e la sua organizzazione non hanno voluto rinunciare alla Puglia. È così arrivata la notizia che in tanti aspettavano. Il concerto si recupera l'8 di settembre. C'è ancora un piccolo mistero, dove non si sa, ma sicuramente lo faranno sapere domani e noi vi terremo informati. Intanto però continua la nostra musica, ora con Tiziano Ferro.

Samuele Bersani, una delle sue canzoni più belle. Per chi non lo conoscesse, magari provate a scoprirlo. Ha regalato veramente grandi, grandi emozioni con la sua musica. Ultimamente non sta molto bene, quindi speriamo, insomma, che possa regalarci ancora meraviglie come questo spaccacuore. Adesso invece eccoli qui,

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Radio Selene ad accompagnarvi ancora per un po', ma giusto proprio quella manciata di minuti fino alle 13 in nostra compagnia con Ilia D'Arpa, la nostra musica che continua. Miles Smith e Naya Loran.

insomma, che dire, lui da pugliese ogni volta che torna nella sua amata terra è un po' come tornare a casa. Tra l'altro c'è un'altra novità a proposito di Raffa, vi dico già subito che in autunno dovrebbe uscire il suo nuovo album. Intanto l'abbiamo ritrovato qui su Radio Selene con un grande salto. Manciatina di secondi alle 13.

0: Termina qui il nostro appuntamento anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Da Ilia D'Arpa è tutto, quindi come sempre ci diamo appuntamento a domani. Intanto vi lascio con l'informazione.
1: Questa è

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 19 agosto 2026 è il 231esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:04. I santi del giorno sono San Ludovico di Tolosa e Sant'Italo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 agosto del 1489 prende il via la costruzione dell'Ospedale degli Innocenti a Firenze, è ritenuto il primo edificio rinascimentale in assoluto. Nel 1960 l'Unione Sovietica lancia la Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, 40 topi, 2 ratti e diverse piante. La navetta rientrerà sulla Terra il giorno successivo e tutti gli animali verranno recuperati sani e salvi. Nel 1991, in contrasto con l'azione riformatrice avviata da Gorbaciov con la perestroica del 1987, alcuni vertici militari e dello Stato mettono in atto un golpe. L'obiettivo è quello di far saltare la firma del nuovo Trattato d'Unione, che avrebbe trasformato l'Unione Sovietica in una federazione di repubbliche indipendenti sotto un unico presidente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 agosto del 2004, nella gara olimpica a squadre di Atene di sciabola, Aldo Montano, Giampiero Pastore e Luigi Tarantino prevalgono sui russi in semifinale, ma perdono in finale con la Francia, conquistando così l'argento. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 agosto del 2001 WWW Mi piaci tu De Gazzosa è in cima alla hit parade. Nel 2014 il Cile lancia il singolo Sapevi di me. E nel 2017 Pezzo di me di Levante e Max Gazzè è tra i brani più trasmessi. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Coco Chanel, nata a Saumur il 19 agosto 1883 e scomparsa a Parigi il 10 gennaio 1971. Celebre stilista francese capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità e di imporsi come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo, ha fondato la casa di moda che porta il suo nome, Chanel. Ricordiamo anche Matthew Perry, nato a Williamstown il 19 agosto 1969 e scomparso a Los Angeles il 28 ottobre 2023. Attore statunitense di origine canadese, diventato famoso grazie alla sitcom Friends. Compie oggi 80 anni Bill Clinton, politico ed esponente di rilievo del Partito Democratico Americano. È stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Spegne 73 candeline il regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano Nanni Moretti. 69 candeline sulla torta dell'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista Cesare Prandelli. Buon compleanno anche a Marco Materazzi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore. Spegne 53 candeline. Spegne infine 20 candeline la nuotatrice italiana Sara Curtis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 agosto 1954 di Alcide De Gasperi, la più alta figura di statista che l'Italia abbia conosciuto, ricordato come primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica e padre fondatore dell'Unione Europea. Nel 2023 ci lasciava invece Carlo Mazzone, calciatore e allenatore di calcio italiano. Era conosciuto con il soprannome di Sor Carletto o Sor Magara per via del caratteristico e spiccato accento romanesco. Oggi vi lascio con questo proverbio: cessato il guadagno, cessata l'amicizia.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete pervasi da un forte desiderio di cambiare la vostra vita oggi. Evitate di rimuginare troppo sulle scelte da fare e agite. Vi gioverebbe anche prendervi una pausa per recuperare le energie. Toro, sul fronte lavorativo aspettatevi un aiuto da un collega che finora avete sottovalutato. In amore potrebbe esserci bisogno di dedicare più tempo e ascolto alla vostra persona. Gemelli, sarete oggi in grado di riconoscere i problemi delle persone a voi vicine. Fate attenzione però a non esprimere giudizi troppo severi quando date dei consigli. E anzi, non è detto che i consigli siano richiesti. Cancro. Momenti di riflessione favoriscono la chiarezza e il rinnovamento. La gentilezza e l'audacia si fondono in una danza che alimenta la crescita personale e relazionale. La giornata porta sorprese positive e incontri significativi. Leone, la vostra curiosità sarà premiata con informazioni che vi permetteranno di avanzare nella vostra carriera. Tuttavia, è importante non farsi distrarre da promesse troppo allettanti. Il tempo libero passato con gli amici creerà legami più forti. Vergine, questa giornata è ideale per affrontare quelle discussioni che avete sempre rimandato. Nel lavoro la creatività sarà una risorsa preziosa e in amore un gesto spontaneo potrebbe rinforzare il vostro legame con la persona amata. Bilancia, è il momento di prendere le redini della vostra vita e definire le vostre priorità. Evitate però di trascurare i bisogni degli altri. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi nuovi spunti creativi. Scorpione, l'organizzazione sarà la vostra migliore alleata oggi. Anche se tutto sembrerà caotico, avrete la capacità di trovare il filo conduttore nascosto delle cose. Sul fronte sentimentale, la giornata potrebbe portare a nuove emozioni. Sagittario, qualche compromesso sarà necessario in amore, ma voi scoprirete che non è sempre negativa come cosa. Al lavoro la collaborazione potrebbe rivelarsi estremamente proficua. Non sottovalutatela. Capricorno, la voglia di scoprire nuovi orizzonti è forte, ma è importante anche non perdere di vista l'obiettivo principale. Potreste trovare inaspettate risorse interne che vi aiuteranno a superare le attuali sfide. Acquario, la vostra determinazione proverbiale sarà la risposta a molte questioni aperte in campo professionale. Anche se la situazione sembra incerta, avrete modo di consolidare la vostra posizione con saggezza. Pesci, la vostra capacità di vedere oltre i confini convenzionali sarà particolarmente apprezzata oggi. In amore, mantenere una visione aperta aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Cercate il dialogo per risolvere qualche piccola divergenza. Oggi vi saluto con le parole di Yoko Ono. Il vero successo è fare le cose bene ogni giorno, senza dimenticare di esprimere il proprio affetto ai propri amici. Ciao a tutti e a tutte!
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni, ma tra USA e Iran è di nuovo scontro su Hormuz. Il tycoon su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato 2 missili, sono finiti in mare. La cronaca italiana: una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti, intervenuti nell'abitazione in via Cristoforo Colombo, hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio. Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. È quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate. Migliora Trepi, l'attaccante del Cagliari, che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rossoblu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico. Come preannunciato nei giorni scorsi, Federacciai, la Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti ex Ilva. La manifestazione è stata sottoscritta, oltre che da Federacciai, da 14 imprese associate e potrebbe imprimere un'accelerazione sui tempi per avere un quadro più dettagliato del destino dello stabilimento. Lo sport: ora la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e Ek, gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 il sorteggio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, oggi c'è il sole, eh? Oggi c'è il sole, sì. Ieri mi sono ritagliata uno spazio.

spazio per andare a casa a Monopoli ed è successo di tutto. Penso abbiate visto, abbiate sentito, ne hanno parlato anche i miei colleghi ieri pomeriggio tra Otranto e Monopoli. Davvero sono state ore, perché non è durato poco, sono state ore in cui non si è capito veramente niente. Ma di questo parliamo dopo, perché ho dei conti da mettere a posto. Intanto buongiorno e ben svegliati, buongiorno e ben trovato Silvio Tempesta. Lui si occuperà della parte tecnica. Siamo al nostro posto anche in questo mercoledì, oggi il 19 agosto 2026. Ben svegliati.

0: Selene raccontate da Mace, Salmo e Colapesce su Radio Selene. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti. Anzi, lo definisce un nuovo territorio USA con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni.
2: Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 6. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unian, il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi.
3: Una donna di 50 anni polacca è stata uccisa a coltellate ieri pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. I poliziotti intervenuti nell'abitazione di via Cristoforo Colombo hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato. L'uomo ha confessato. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:30 e, nonostante i tentativi dei soccorritori per rianimarla, la donna è deceduta. La procura di Velletri procede per femminicidio.
2: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia. Prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002, le successive al 2010 e al 2021. E quanto risulta si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
3: 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza.
2: Il tennis con l'ATP di Cincinnati, tutto facile per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha superato con un agevole 6-1-6-3 lo statunitense Michael Zeng e accede agli ottavi di finale di un Masters 1000 per la terza volta in questo 2026. Ora il toscano affronterà Jamie Faria. Nelle altre partite Nakashima ha battuto a sorpresa Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia e agli ottavi sfiderà Borges, che ha sconfitto Rublev. Avanti anche Fritz, Ogier-Aliassime e Tiafoe. Tra le donne, Goff vince il derby statunitense contro Lee e avanzano anche Sabalenka e Andreeva. L'Ucraina Svitolina invece deve ritirarsi prima del match contro Xu Wang a causa di un problema alla caviglia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Siamo in diretta anche in questo mercoledì. Buongiorno, avete già fatto colazione? Proprio una mia curiosità, avete già fatto colazione? Avete mangiato? Perché la

sempre bello riascoltarlo, sempre sempre bello. 1982, ieri, lo anticipavo sull'apertura della puntata di questa mattina, qualche ora di tempo libero, vado da mamma, vado a salutare mamma, mancavo da Monopoli in realtà da molte settimane, quindi mi organizzo, parto, strada un incubo, perché ormai quella strada, la 16, è veramente un incubo, quindi molto traffico, però alla fine arrivo. Ecco qua, sono arrivata a Monopoli, avete presente io che arrivo a Monopoli con il vestitino, i sandaletti, c'era il sole, nel giro di 3 minuti e mezzo è successo di tutto. Tra l'altro mi sono trovata per strada a piedi, perché mi piace molto camminare in centro, centro storico, tutto il lungomare, cioè mi piace molto camminare anche se fa caldo. Però ieri mattina devo dire che si stava sostanzialmente bene, ma veramente in pochissimi minuti, giorno notte, sole, nubifragio, tornado, tutto è cominciato con un tornado, forse i video li avete visti, 3 vortici che arrivavano dal mare, quindi ha sollevato polvere, ha spazzato qualsiasi cosa dai balconi, dalle strade, quella è stata la prima fase. Dopodiché fulmini, ma quanto rumore, quanta paura fanno i fulmini, quando ti trovi per strada è veramente brutto, tuoni, grandine e pioggia, cascate di pioggia. La bomba d'acqua dura 5 minuti, 6 minuti, no, qui parliamo di una cosa che è andata avanti per circa 2 ore, perché io poi non sono più riuscita a spostarmi da un punto dove appunto ero riuscita ad arrivare, e quindi bella, io che camminavo nell'acqua cioè, come fossi al mare, esattamente così. Poi per fortuna noi abbiamo il mare e quindi tutta quell'acqua nel giro veramente di poco è riuscita comunque a defluire, ma è stato spaventoso, gente che era al mare, fuggi fuggi, ieri era martedì, c'era anche il mercato, le bancarelle, cioè veramente un disastro, ti viene veramente il panico, sottopassi che chiaramente diventano anche impraticabili. Ma io dei temporali estivi ho un altro ricordo, veramente duravano 10 minuti e un quarto d'ora, ti arrivava questo profumo di terra bagnata, anche se eri in paese lo sentivi dalle campagne, pioveva, punto e basta. Invece i disastri poi che la pioggia fa oggi sono di tutt'altra natura, avrete visto o sentito quello che è accaduto anche nel Salento ad Otranto in particolare, dove questa mattina si contano i danni, insomma i danni sono qualcosa che ti va a rovinare una stagione che fino a questo momento era andata più o meno bene.

buongiorno a te, grazie per tutti i tuoi complimenti. Però a proposito di temporali estivi, quando faceva caldo un po' di anni fa, anzi, rimanevi a ballare sotto la pioggia, sì, perché comunque era anche piacevole, no? Grazie, grazie per il tuo buongiorno. Do subito il nostro numero WhatsApp perché più tardi chiaramente vi servirà come sempre, perché lanciamo un tema, qualcosa su cui fare delle riflessioni, e questa mattina lo faremo senza dubbio, quindi 347 727 2274. In questo preciso momento, o per richiedere una canzone, potete utilizzare il WhatsApp per darci il buongiorno, per farci sapere avete mangiato, perché questo è il mio assillo di questa mattina, se avete mangiato.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
7: Questa è Radio Selene.

0: Proibito, Litfiba con Piero Pelù, correva l'anno 1991. Torniamo ad oggi e ci occupiamo naturalmente di quelle che sono le previsioni del tempo. Che tempo ci sarà oggi? Ci sarà il sole? Ci sarà la pioggia? Cerchiamo di capire se qualcuno ha previsto qualcosa.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi mercoledì 19 agosto 2026, pressione alta sulla nostra regione in questo mercoledì. Questa giornata trascorrerà con prevalenza di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi, minime stazionarie e un leggero calo tra 21 e 24 gradi, venti deboli o al più moderati lungo le coste, mari poco mossi.
1: Stai ascoltando

Open. Allora do il buongiorno ad Anna Maria, che vuole salutare e mandare un caloroso e affettuoso saluto a suo cognato che si trova in provincia di Brindisi e che ha subito un delicato intervento. Chiaramente gli auguriamo anche noi una pronta guarigione. E poi benvenuta Marina, che è di Corato, e benvenuta su Radio Stellene. Vuole salutare Franci, la poliglotta, attualmente sulla spiaggia della bellissima Trani, la mamma. Un saluto a Franci, che magari ha la radio accesa. Tra l'altro Marina mi fa sapere che partecipa sempre alla Corridendo, il sorriso di Antonio, l'evento che si tiene a Corato a settembre per raccogliere fondi, e ci saremo anche quest'anno, anche noi di Radio Stellene, ci sarò io il 27 settembre, ecco, lo possiamo già anticipare, quindi grazie anche per il tuo saluto questa mattina. E invece la musica, e la musica la state anche richiedendo, cerchiamo adesso di inserire le vostre canzoni preferite nella nostra puntata di questa mattina, che ci vede insieme anche oggi fino alle 10 meno un quarto. Questa l'abbiamo scelta noi, Achille Lauro.

0: 3332-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Anche in questo mercoledì, buongiorno, ci facciamo in qualche modo compagnia. Da quando vi svegliate, presto, tardi, noi siamo qua alle 8:05 tutti i giorni e anche per questa settimana. Riprendiamo dai Mamarrone con Fabri Fibra, antidroga, il mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia.

tutta l'estate che ascolto questa canzone, ma in questi giorni devo dire che la sento molto, essendo vicino alle ferie. Margherita che stende manco per niente la prossima settimana, già steso e abbastanza, quindi stop. Intanto bella canzone che continuiamo ad ascoltare con molto molto piacere su Radio Silene questa mattina, anche Michael Jackson, che arriva dal 1988 con A Man in the Mirror.

0: di questa mattina su Radio Selene. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, tra i due paesi è di nuovo scontro su Hormuz. Il presidente americano su Truth posta una cartina dell'area e scrive: lo stretto è un nuovo territorio americano, risponde il regime illuso. Sale anche l'allerta a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Teheran ha lanciato due missili, sono finiti in mare. L'Iran però nega accuse infondate. In risposta gli Emirati annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran.
2: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nella sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati. In seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
3: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
2: Una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro alle porte di Roma. A dare l'allarme è stata la figlia, rientrata a casa intorno alle 15:30, ha trovato la madre esanime e ha contattato il 112. I soccorsi sono intervenuti poco dopo, ma i tentativi di rianimare la vittima sono stati inutili. Nei pressi dell'abitazione la polizia ha fermato un sospettato. Si tratta del marito, un 69enne tunisino, che è stato portato in commissariato dove ha confessato il femminicidio.
3: Donald Trump ha annunciato che sospenderà l'introduzione dei dazi del 50% al Canada per 3 giorni in attesa della conclusione di un accordo. Le pesanti tasse annunciate dal presidente americano il mese scorso sarebbero entrate in vigore alla 00:01 di oggi. Poche ore prima della scadenza, Trump ha dichiarato che un accordo tra le due parti era vicino. Il primo ministro canadese ha affermato che il suo paese e gli Stati Uniti hanno fatto progressi sostanziali nei loro negoziati commerciali, anche se ha avvertito che c'è ancora un lavoro importante da fare.
2: Il calcio, la Champions è ripartita con l'andata delle prime gare dei playoff, da cui usciranno i nomi delle ultime squadre ammesse alla League Phase, pari tra Fenerbahce e Lione. In gol anche l'ex Juve Openda, mentre Lukaku entra in campo solo nel finale. Rimonta Viking in casa della Dinamo Zagabria. Finisce senza reti il match tra Levski Sofia e AEK. Gare di ritorno degli spareggi il 25 e 26 agosto, mentre il 27 ci sarà il sorteggio.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Se siete sui social avrete visto il video di Noemi che è tornata ai suoi concerti, che è tornata a cantare sul palco con le stampelle, infatti è costretta a cantare da seduta, che è una cosa tra l'altro anche molto difficile. In bocca al lupo a lei, la riascoltiamo con Tu cosa fai questa sera e poi Shanice.

continuiamo a ricordare anche un po' l'estate di qualche anno fa. Questa canzone ci faceva compagnia proprio nel 1991. Bentornati o benvenuti, o avete sempre questa bella abitudine, quella di scegliere Radio Stilene. Grazie naturalmente se ci siete dall'altra parte. Questa mattina apriamo una parentesi che è dolorosa, è veramente dolorosa, anche perché ci sono dei giorni in cui dico: ma come cavolo dobbiamo fare a risolvere questo problema? Ma da dove nasce questo problema? Perché devi conoscere la fonte, no? E poi capire come poter intervenire. Si può ancora intervenire? Vi racconto soltanto l'ultimo fatto di cronaca. Andiamo a San Giovanni Rotondo, siamo in provincia di Foggia. Un 25enne con disabilità, residente proprio a San Giovanni Rotondo, è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi. Ci parliamo di ragazzi di 14 anni ad un massimo, poi arriviamo per il gruppo ai 18 anni, che hanno messo in atto tutta una serie di vessazioni che sono culminate in un'aggressione che è avvenuta un po' di giorni fa, quando questo ragazzo è stato preso a sassate e ha riportato la rottura delle ossa del naso, quindi è finito in ospedale. Quindi è stato denunciato ai carabinieri dalla famiglia di questo ragazzo. I militari stanno chiaramente svolgendo indagini per risalire agli autori. Poi bisogna capire questi ragazzi che cosa gli fanno a questi ragazzi, cioè gli fanno qualcosa, hanno delle punizioni, vengono puniti i genitori, cioè ci sono delle reazioni a tutto questo? Perché dei ragazzi di 14-15 anni, che dovrebbero stare in mezzo alla strada a giocare, o comunque in gruppo, in comunità, a condividere, a giocare, ad avere la mente sgombra da questo tipo di cattiveria, fanno tutto questo e sono così violenti, sono così aggressivi? Ma anche quando solo gli parli, cioè non esiste più uno scusa, buonasera, buongiorno. È chiaro che non sto parlando di tutti, per fortuna ci sono tanti ragazzi educati, sono tanti ragazzi che hanno dei valori e già da piccolini danno dei segnali buoni, però diciamo che questi sono quelli che fanno più rumore, sono quelli che fanno anche più danni. Secondo voi perché succede tutto questo? Facciamo come sempre qualche riflessione questa mattina, grazie naturalmente ai vostri WhatsApp, alle vostre note vocali 347 72 72 274.

E cominciamo da Giuseppe che mi scrive da Trani. Ciao Radio Selena, per una buona riflessione serve la leva militare obbligatoria, così si insegna un po' di disciplina. Ciao, un saluto da Trani, grazie, un saluto a te. Poi ancora un altro WhatsApp, perché hanno tutto e hanno esempi negativi ogni giorno anche tramite la televisione, ma la colpa non è la loro ma di chi ovviamente gestisce tutto questo e ci lascia sbagliare. No, attenzione, perché poi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, non è che è sempre la colpa è degli altri. Fra le varie motivazioni, un altro messaggio che arriva da Taranto: assenza della famiglia intorno, mancanza di centri educativi sociali come gli oratori e poi tanta cattiveria trasmessa da dispensatori di odio e cattivi maestri che pullulano sui social e nei cosiddetti salotti buoni di alcune trasmissioni televisive. Per concludere, mancanza di prospettive per il futuro da parte di molti giovani che trovano in questi comportamenti una valvola di sfogo per le loro frustrazioni e incertezze. Ci stiamo facendo qualche domanda: perché tanta violenza da parte di giovanissimi? Parliamo dell'ultimo fatto di cronaca, vi ho raccontato, un disabile preso a sassate, lo hanno mandato all'ospedale, ragazzi di 14 anni. Cioè, io mi domando, a 14 anni uno dovrebbe pensare ancora al giocare, no? E invece no, c'è già tanta cattiveria e anche odio, se vogliamo, nei confronti del prossimo, dell'essere umano, perché altrimenti non si spiega tutto questo. Ci sono altri messaggi che stanno arrivando e per esempio Vito mi scrive: prima colpa dei genitori, poi dei social. E voi che cosa ne pensate? 347 72 72 27.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

con la sua American Girls su Radio Selene. Allora, qui il dibattito e le riflessioni sono davvero tante, di varia natura. Ci stiamo facendo delle domande a proposito di tutta questa violenza da parte dei giovanissimi, giovani davvero, proprio piccolini. La prima cosa che mi veniva in mente proprio ieri, quando leggevo questa ennesima notizia di cronaca che arriva da San Giovanni Rotondo, ma i piccolini non dovrebbero pensare soltanto al giocare, quindi avere proprio la testa libera? Invece no, hanno qualche malessere dentro, questo perché? Quindi mi sono arrivati davvero tantissimi WhatsApp, non riuscirò, lo so già, a leggerli tutti, però ci provo. Per esempio, io penso che la tecnologia, mi scrive Anna Maria, distrugge i valori che si avevano in passato. Sul web vogliono esibirsi, prendere like, pensano che internet è un lavoro, che si guadagna, impegnarsi nella vita e realizzarsi, invece quella è un'altra cosa, anche rendere orgogliosi i genitori. Sarò all'antica, ho cresciuto i miei figli così, sono anche nel sociale, e quindi questa è la sua spiegazione. L'opinione di un altro nostro ascoltatore: parte tutto da un'educazione familiare, perché se fai capire cosa è, ovviamente le persone anche in difficoltà, no? Se c'è una sorta di sensibilità da parte dei genitori verso i figli a far capire che l'essere umano, il prossimo, può avere qualche difficoltà, come in questo caso parlavamo appunto di un ragazzo disabile, si sviluppa anche quella sorta di umanità e sensibilità che serve chiaramente nei piccolini. Ancora un altro messaggio: da ragazzino prendevo in giro un nostro coetaneo perché aveva uno strabismo ed era in sovrappeso. Non ero l'unico, ma lui andò a dirlo a mio padre. Quando rientrai mi diede prima uno schiaffo, e lo sento ancora oggi, poi mi disse perché, e infine disse: non ti permettere mai più, perché se vengo a sapere che fai di queste cose ti distruggo. Bravi i nostri genitori, un po' meno noi genitori. E questo è un esame di coscienza, no? Anche farsi un autoesame e non difendere i propri figli a prescindere, sempre e comunque. Anche quello, insomma, dovrebbe essere una questione proprio di onestà intellettuale. Comunque grazie, siete, come dicevo, stati tantissimi, grazie per i vostri WhatsApp. Continuiamo con la musica, tra poco Vasco Rossi, subito Frankie Goes to Hollywood.

Vasco Rossi. È un po' in tema, no? Con quello di cui abbiamo parlato questa mattina, il mondo che ci piacerebbe avere, il mondo che vorremmo sicuramente senza troppa violenza, senza avere addirittura la paura di andare in giro per strada perché non lo sai che cosa ti può accadere, perché non sempre hai fatto qualcosa per ritrovarti in determinate situazioni. Insomma, sono notizie di cronaca purtroppo che ci arrivano tutti i giorni. Vasco Rossi, canzone del 2008 su Radio Selene, e su Radio Selene riascoltiamo questa mattina Mari Frois.

0: Radio Selene.
1: Le prossime canzoni in canzone estiva. Arriva Annalisa e poi Delia con Fiat 131, rum e cioccolata. Io voglio ringraziare Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Tutti voi che avete scelto Radio Selene. Io sarò qua domani, 8-5. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccolo qui il mio buongiorno anche in questo mercoledì 19 di agosto. E allora inizia da questo momento il nostro appuntamento, tre ore insieme, anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: la sua carica, la sua grinta, la sua energia qui su Radio Selene con Ilia D'Arpa. Saluto e ringrazio dall'altra parte anche il nostro Silvio Tempesta che sta già preparando le valigie, ma magari di questo ne parleremo domani, perché adesso è arrivato anche il momento di dare spazio all'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un nuovo attacco con droni russi ha colpito Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, provocando una vittima e sei feriti. Diversi edifici residenziali e non residenziali sono stati danneggiati e in seguito all'attacco è divampato anche un incendio. A riferire l'accaduto è stato Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, attraverso il suo canale Telegram ufficiale. Secondo quanto comunicato, i droni hanno colpito diverse aree della città, interessando anche un edificio residenziale a più piani.
2: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano pure illusioni.
3: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato.
2: Dino Keber, l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. La prima denuncia risale al 2002 e le successive al 2010 e al 2021. E quanto si apprende in ambienti investigativi dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Le 3 querele erano state tutte ritirate e quindi archiviate.
3: Nei prossimi mesi non è esclusa la possibilità che il gasolio possa raggiungere i 3 euro al litro. A dirlo è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che spiega di guardare con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarderebbe un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi in pochissimi mesi se la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse cambiare.
2: Lo sport, 7ª giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si giocano gli ottavi di finale e tra gli azzurri il primo a scendere in campo è Flavio Cobolli, che se la vedrà nel pomeriggio contro lo spagnolo Rafa Hodar, reduce dal successo in 2 set contro Tabilo. In palio c'è un posto ai quarti contro il vincente Zverev Paul, altro incontro in calendario oggi insieme al big match tra De Minaur e Fils. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il cararino affronterà in tarda serata il qualificato Jamie Faria, numero 79 del mondo, e partito dalle qualificazioni.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Allacciare le cinture di sicurezza, perché da questo momento si vola con la musica, la fantasia, le curiosità, le notizie, anche quelle belle belle, ne parleremo tra poco. Intanto la nostra musica.

0: Shalalala, Francesco. Francesco Baccini e il suo qua qua qua quando. Adesso iniziamo la nostra bella chiacchierata e c'è una notizia che ho letto ieri e che davvero mi ha fatto veramente emozionare e così la voglio condividere con voi. Allora, innanzitutto siamo sull'isola d'Elba, tra gli scogli di Secheto, dove una bambina sta praticamente giocando e lì per puro caso trova una lettera, è ingiallita dal tempo, scritta a mano e porta una data, 3 luglio 1997, all'interno di una bottiglietta ovviamente. Ebbene, a firmarla è una ragazza di nome Rebecca. No, non è la nostra Rebecca. La destinataria invece è indicata soltanto con due iniziali, MG, ed è una lettera d'addio, perché Rebecca sta per trasferirsi in Kansas e non trova proprio il coraggio di andare, di salutarla di persona, quella che tra l'altro è stata la sua migliore amica per ben 16 anni. E allora ha deciso di affidare tutto alla carta. E allora, in questa lettera praticamente lei ricorda un po' il muretto sul lungomare dove si erano conosciute da bambine, le giornate trascorse insieme, una vecchia sartoria, la cena, o meglio le cene proprio della vigilia di Natale, il rumore del mare che non può mancare mai, e poi un messaggio bellissimo, le augura di trovare la propria strada e magari, perché no, di trovare anche una nuova migliore amica. Ma tra quelle righe c'è soprattutto una frase che dopo 29 anni sembra scritta per tutti quanti noi, e la frase è proprio questa: sii sempre gentile anche con il tuo peggior nemico, perché la gentilezza viene prima di tutto. Mamma mia, ma che bello che è. Ora io non so se magari loro nel tempo si sono ritrovate, cercherò di seguire questa notizia e magari di farvi sapere qualcosa, però è proprio bello pensare che a distanza di anni c'è ancora questa frase così bella e così potente, che, come dire, è un insegnamento per tutti quanti noi.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Ciao, ciao, ciao. Allora, nella nostra prima ora stiamo parlando di amicizie, no? Di amicizie che magari si sa, insomma, con il tempo possono allontanarsi per vari motivi, per varie ragioni. E poi ci sono certi ricordi che, proprio come il mare, prima o poi tornano a riva. E allora oggi voglio fare questa cosa con voi, voglio portarvi un po' indietro. E mi fate sapere se c'è una persona magari che avete perso di vista e che vi piacerebbe ritrovare. Ecco, ditemi chi è e cosa le direste oggi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

lavori proprio come i tasti di un piano, no? Bianchi e neri che insieme creano una perfetta armonia. Mamma mia, che pezzone che abbiamo suonato, quello di Stevie Wonder e Paul McCartney insieme. E adesso invece ci siete voi con i vostri messaggi, perché sto parlando, insomma, vi sto portando un po' nella vostra infanzia, adolescenza, quelle amicizie, quelle persone che per un certo periodo della vostra vita vi sono state accanto e poi per vari motivi si sono allontanate. E allora oggi vi piacerebbe rivederle? Chi e cosa le direste oggi? C'è ad esempio, e la voglio ringraziare, Claudia mi scrive da Lecce, dice: sì, vorrei ritrovare la mia amica del liceo, Francesca. Eravamo inseparabili. Poi università, lavoro, matrimoni, quindi ci siamo perse. Beh, se dovessi rincontrarla oggi le direi: Fra, ma davvero abbiamo lasciato passare 25 anni per una cosa così stupida? Prendiamoci un caffè e ricominciamo da dove eravamo rimaste. La voglia di ritrovare proprio quell'amica di un tempo che è stata veramente una parte importante e fondamentale della tua vita. Bello, bello, bello, bello. C'è invece Marilena da Ginosa, in provincia di Taranto. Beh, io le direi: ma vai a

Joanna dal 1988 su Radio Selene, Eddie Grant. Allora, amicizie, quell'amica lì di tanto tempo, ma ve la ricordate? Sì, ancora nei vostri ricordi. Mamma mia, che bello che sarebbe ritrovarla e chissà che cosa le direste. E allora voglio salutare Antonio da Brindisi invece, che vorrebbe ritrovare il suo amico Marco, dice il mio compagno del servizio militare, dormivamo nella stessa camerata e ci raccontavamo tutto. L'ultima volta che l'ho visto aveva appena avuto una bambina. Beh, io gli direi semplicemente: vecchio mio, come stai? E voi ne avete altre di storie da raccontarci? Fatelo, intanto Samurai Jay.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Due grandi artisti e amici nella vita, Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film. Ed è proprio di un film che voglio parlarvi in questo momento. Chi di voi?

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
5: Sono le 11:06. Buongiorno, buongiorno ancora una volta a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri. Per questo grazie, grazie veramente. La nostra musica in arrivo, Samuel, subito con noi c'è Elisa.

Samuel con Vedrai. A proposito di vedere, attenzione, perché oggi, che è il 19 di agosto, per chi non lo sapesse, ci sono qua io a dirvelo, è la giornata mondiale della fotografia. Mamma mia, le fotografie, ma quelle vere, quelle di una volta, ma ve le ricordate? Cioè, quelle proprio che si potevano toccare.

i ricordi che tornano in mente. Sì, è vero, oggi magari siamo tutti lì, no? Cioè, oggi magari siamo quelli che fotografano di più, ma che in realtà... No, cioè, le metti, scatti le foto e poi rimangono lì, nel cellulare. E magari, che ne so, uno si scorda la password o backup, oppure si perde il cellulare e ciao, bye. E non te le ritrovi più. Che tristezza. Fotografiamo di tutto, ma in realtà non abbiamo più niente. Allora oggi voglio fare così, un giochino per voi. Innanzitutto, magari se ne avete la possibilità quest'oggi, andate a ritrovare quelle vecchie foto. Chissà quanti ricordi torneranno alla vostra mente. E soprattutto, visto che questa giornata dedicata proprio alla fotografia, io sono molto analogica, poco tecnologica, però oggi insomma vi chiedo, magari, che ne so, di farvi un selfie, una foto o qualcosa che state osservando in questo momento, e inviarlo qui al 347 7272 274. Dai, fatemi vedere dove vi trovate, cosa state facendo anche in questo caso, sono curiosa.

La nuova canzone dei Maroon 5 qui su Radio Selene. Allora, vi sto chiedendo di inviarmi delle foto, di farmi sapere dove vi trovate in questo momento, in questa giornata mondiale della foto. Magari siete della fotografia, magari siete in auto. Bene, un bel selfie. Oh, chi è in spiaggia? C'è qualcuno di voi? Ce lo fate? Uno scatto, un click?

0: Radio Selene, il nostro appuntamento come sempre in collaborazione con Di Bella, passione mediterranea nel mondo. E allora parliamo di quelle che forse non sono più novità, ma che sicuramente sono ancora buone. Stiamo parlando dei nuovi biscotti ottimini Di Bella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena, fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e poi sì, c'è il gusto del cioccolato. Come sono buoni e sono perfetti a colazione e in ogni pausa. E allora in ogni momento facciamo questo pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Di Bella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono anche alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti, ovvero integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Di Bella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Piacere ritrovarlo, riascoltare le sue canzoni, quelle insomma che ci appartengono, come sicuramente insomma questa che molti di voi avranno cantato proprio a squarciagola, Avrai di Claudio Baglioni. Noi invece abbiamo un appuntamento da rispettare ed è quello con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sì, allora ne approfittiamo per fare un mondo di auguri a tutti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno, quindi auguri di cuore da tutti noi di Radio Selene. In modo particolare però oggi cercheremo così di consegnare un bel messaggio ad un uomo e siamo in provincia di Teramo, quindi sento il cellulare squillare, come sempre insomma la speranza.
2: Iliad, risponde il servizio di segreteria telefonica.
0: Ciao Alessandro, c'è partita proprio subito, sta a significare che Alessandro o è al mare che si sta divertendo oppure ha già festeggiato come insomma da un po' di anni a questa parte si fa alla mezzanotte e mo se la sta dormendo alla grande. E mi dispiace perché c'è la sua amica Micaela di Teramo che aveva deciso di consegnargli un bel messaggio tramite noi di Radio Selene, però purtroppo devo dire che Alessandro non ha risposto alla nostra chiamata, quindi Alessandro magari te lo dirà poi la tua amica Micaela, ma intanto siamo noi a farti tanti auguri per il tuo compleanno 46, insomma una bellissima età, quindi che la vita ti sorrida sempre, magari sarà anche per il prossimo anno qui in diretta con noi su Radio Selene. Intanto voglio anche ricordarvi che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio intorno come sempre alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Fanzoli con Orfeo in questo mercoledì 19 di agosto, giornata mondiale della fotografia. Vi ho chiesto di inviarmi delle foto e allora voglio ringraziare veramente tutti quanti voi, però ho scelto di salutare Antonella che è di Francoforte, che mi ha inviato la foto del suo viso, bello, meraviglioso, radioso, questo sorriso così luminoso. Lei mi dice: però sappi che io mi trovo in bagno a fare le pulizie. E va bene così, a te auguriamo una splendida, meravigliosa giornata. Grazie per la tua foto. Ti auguriamo buon ascolto con quella che è la nostra musica novità in questo momento con My Body Is in

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Ed eccoci qui a continuare quello che è il nostro appuntamento. Io voglio salutare Enzo che di Biceglie. Lui vorrebbe ritrovare suo padre, che evidentemente non c'è più, per dirgli semplicemente ti voglio bene.

Ogni canzone è una grande hit, ogni canzone è un grande successo per Malika Ayan qui su Radio Selene. Adesso invece teniamoci tutti per mano e facciamo, come dire, un viaggio nel tempo, perché in questo caso abbiamo deciso di portarvi negli anni 80, la grande musica degli anni 80. Questo era il 1986. Come to my head, Simply Red.

Grandissimo successo dei Simply Red qui su Radio Selena, era Come to My Head. Mangiata di secondi alle 12.

0: Sinclair con il suo pezzo che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene, e adesso è arrivato anche, o meglio torna nuovamente, l'appuntamento con l'informazione e le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Donald Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando due persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset USA in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso di una base aerea per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.
2: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
3: È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi dal 2007 al 2009, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo. Nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.
2: Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli. Gli animali a quel punto, fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di 3 persone che si trovava nei paraggi per una passeggiata.
3: Dopo le ondate di caldo che hanno stretto per settimane l'Italia, arriva al nord, in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività di fulmini. Un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto assisteremo dunque a un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro.
2: Il tennista australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. Lo ha annunciato l'International Tennis Integrity Agency. Il 17 luglio 2026 un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping WADA ha confermato la presenza di un metabolita della cocaina.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Pian pianino queste nostre 3 ore stanno per finire, cari miei, perché questa è la nostra terza e ultima ora insieme, ma rimanete ancora con noi perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci. La nostra musica, Mark e Cremont.

mia, ma che canzone, ma che bello che è stato ritrovare Zucchero Fornaciari e il suo Pippo. Che cappero fai? Allora, siamo pronti, vogliamo parlare ancora una volta di una cosa decisamente importante. In questo caso parliamo soprattutto dei nostri mari, del pesce pescato sempre fresco sulle nostre tavole. E avete sentito parlare in questi giorni di fermo pesca? Ebbene, sappiatelo, è scattato anche nell'Adriatico e riguarda una parte importante proprio delle nostre marinerie pugliesi. Ma qualcuno di voi sa cosa significa esattamente fermo pesca? E allora, io mi sono come se al solito un po' documentata e quindi pensatelo un po' come un periodo di riposo concesso al mare, perché la pesca a strascico, dovete sapere, utilizza grandi, no, reti trainate dalle imbarcazioni, e proprio per ridurre la pressione sulle risorse marine ogni anno vengono stabiliti dei periodi nei quali determinate attività devono fermarsi. Quindi è partito il 16 di agosto e sarà fino al 29 di settembre. Questo per quanto riguarda lo stop proprio sul tratto dell'Adriatico che va da San Benedetto del Tronto fino a Bari. Più avanti toccherà anche al Salento, quindi dal 1 al 30 ottobre saranno interessate Brindisi, San Cataldo e Otranto. L'obiettivo in questo caso è semplicissimo: dare respiro al mare e contribuire alla tutela delle sue risorse, perché insomma pescare significa anche permettere alla specie o alle specie di continuare a riprodursi e alle popolazioni ittiche di rinnovarsi. Quindi è un bene soprattutto per i nostri mari.

Lady Swims, voglio essere chiara per quanto riguarda il fermo pesca, no? Non è che significa che improvvisamente sparirà tutto il pesce fresco dalle nostre tavole, ci mancherebbe altro, arriveranno altri prodotti dalla piccola pesca, dall'acquacoltura, dalle attività ovviamente non interessate allo stop, solo un pochino per dare respiro al mare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Party è fatta, Il Giova Summer Party resta in Puglia, proprio così, dopo l'annullamento della data prevista il 17 agosto a Barletta, nell'area dell'ex cartiera, proprio a causa, insomma, del ritrovamento di tracce di amianto, della conseguente idoneità del sito, è stata individuata una nuova casa per la grande festa di Lorenzo. Quindi l'appuntamento, sappiatelo, è per martedì 8 settembre a Bari, nell'anza di Marisabella, nell'area portuale del capoluogo pugliese, che poi è una location molto ampia, assolutamente necessaria, anche perché parliamo di un evento veramente pazzesco, circa 33.000 spettatori. Allora, la notizia è questa: chi aveva già preparato tutto per Barletta, sappiatelo, i biglietti acquistati per il 17 agosto saranno validi per la nuova data dell'8 settembre. Chi invece, per vari motivi, non potrà partecipare, potrà comunque chiedere il rimborso secondo le modalità comunicate dall'organizzazione. È tutto chiaro, sì? Intanto, Giovanotti, devo dire che in questi giorni si è goduto veramente appieno la nostra Puglia con le sue pedalate tra Altamura, Castel del Monte, altri luoghi del territorio, e la possibilità anche di incontrare veramente tanti fan. La notizia bella è che Giovanotti non ha abbandonato la Puglia. Quindi sì, il Giova Summer Party si terrà da Barletta a Bari, l'Arca di Lore riparte

pop britannico. Lei è Olivia Dean e all'interno di questa canzone c'è un messaggio veramente molto importante, una piccola dichiarazione d'amore, no? Ma con una particolarità: prima ancora di parlare dell'altra persona, Olivia celebra se stessa, il proprio valore. E questo è il messaggio, no? Innamorarsi può essere semplice quando davanti hai qualcuno che ha imparato prima di tutto a volersi bene, se stessa. E quindi amiamoci per poter poi essere amati. Ora con noi The Youth.

continua la nostra musica, continua il nostro appuntamento in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. E noi stiamo parlando di queste novità che piacciono a tutti. Stiamo parlando degli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. E poi lo dovete sapere che sono fonte di fibre che fanno bene perché c'è la leggerezza dell'avena. E poi non può mancare il gusto del cioccolato. Sappiatelo, sono perfetti a colazione ma anche in ogni pausa della vostra giornata. Basta soltanto fare un pieno di buon umore e vitalità, proprio così, con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo quasi per chiudere il nostro appuntamento, ma c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete con noi. In arrivo Lola Young, Pinguini Tattici Nucleari, subito con noi.

0: Eccoci qui, arrivati al momento dei ringraziamenti e dei saluti anche per quanto riguarda questo mercoledì in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati insieme a me, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci da Ilia e vi lascio con l'informazione.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino, il NABU, stanno perquisendo le abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e di Vadim Stolar, membro del Parlamento, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente.
2: Dopo l'ultimo scontro tra Donald Trump e il regime iraniano su Hormuz, il Financial Times ha riferito che Teheran sarebbe pronta ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un androne a marzo.
3: La cronaca: Ostia, un'auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61. L'incidente è avvenuto ieri sera a Piazzale Magellano, all'altezza del civico 33, poco dopo le 22:30, e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'Audi, una A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L'anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.
2: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove una 28enne, Rachele Ferrara, è morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto scorso, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente una fetta di bacon. Immediatamente sono scattati i soccorsi, la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Dopo 6 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata dichiarata morta cerebralmente.
3: L'avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, è intervenuto in merito a possibili iniziative RAI sul suo assistito e sulla trasmissione Report che conduce. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalla falsità che, nonostante la posizione netta e chiara dell'autorità giudiziaria sulla vittima e la sua inconsapevolezza, sono state alimentate incessantemente da polemiche pretestuose anche all'interno dell'azienda.
2: Dopo essere stato per mesi il principale accusatore di Yannick Sinner per via della sospensione dell'Alto Atesino, Nick Kyrgios è finito al centro di un caso di doping dopo essere risultato positivo alla cocaina in un controllo effettuato a Maiorca lo scorso 22 giugno. È stato lo stesso tennista australiano a rendere nota la notizia tramite un lungo post su Instagram, esprimendo profondo rammarico, chiedendo scusa a tifosi, familiari, sponsor e soprattutto ai giovani che lo seguono, e prendendosi la completa responsabilità di un errore definito gravissimo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti, buon mercoledì 19 agosto, saremo insieme fino alle 17 e con me c'è anche Gigi Savoni in regia che fra pochissimo ci manderà in onda una bella canzone. Ma prima, qualunque cosa stiate facendo, ovunque voi stiate, come state? Potete sempre scrivermi, fatemelo sapere al 347-7272-274, perché magari c'è chi che è in giro, chi è in spiaggia, chi è in pausa caffè. E allora facciamo così, sentiamoci e nel frattempo ci godiamo questo pomeriggio insieme con la grande musica di Radio Selene che ci tiene compagnia e anche con quel po' di leggerezza che dai, non guasta mai. Quindi partiamo subito con gli UB40, questa è I've Got You Babe.

0: Radio Seleni.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Seleni.
4: On air di nuovo su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti. Beh, noi stiamo riaccendendo i motori, saremo insieme fino alle 17. Tra poco parliamo, ma ora facciamo il pieno di musica. Adesso con Elisa, Amore, e subito dopo con David Bowie e Mick Jagger e la loro Dancing in the Street.

Dancing in the Street, David Bowie e Mick Jagger, due leggende su Radio Selene. Buon pomeriggio, eccoci qui, bentornati nel pomeriggio di Radio Selene. E oggi parliamo di Taranto, che in questi giorni è davvero un cantiere a cielo aperto. Ci sono gli ultimi dettagli da rifinire per gli impianti sportivi, per i giochi del Mediterraneo che iniziano questo venerdì 21 agosto, ma anche il centro si prepara ad accogliere migliaia di persone. Per questo in piazza Garibaldi a Taranto nasce il Fan Village, un punto di ritrovo per chi ama lo sport ovviamente, ma anche la musica, il cibo, le storie e la città di Taranto ovviamente. E si inaugurerà domani sera con la parata di Taranto 25 e da lì in poi sarà un continuo tra talk, musica, DJ set, cooking class, insomma di tutto. Un posto dove ogni giorno succederà una cosa diversa e pensato anche per non essere soltanto un villaggio, ma un modo per vivere i giochi del Mediterraneo anche fuori dagli impianti, per stare insieme, per respirare l'atmosfera di questo evento, dai, diciamolo, epocale. E che bello, un momento speciale per Taranto che sta accendendo intanto tutti i suoi motori e lo sta facendo con una bella voglia di far partecipare i suoi cittadini, la gente che andrà lì, e di sentire proprio il calore di tutti i visitatori. Quindi se passate da quelle parti, secondo me troverete una bella energia da vivere che forse non capita proprio tutti i giorni.

Cayenne con Una possibilità su Radio Selene. Benvenuti amici del pomeriggio, qui con me Gaia. Allora, siamo a fine agosto si avvicina, per molti magari la routine sta ripartendo adesso, per altri tipo me non è mai davvero finita, ma ci sono degli imprevisti quotidiani davvero strani che però rendono magari la nostra routine migliore. E vi racconto questa cosa un po' curiosa, perché ho perso la mia agenda, non so neanche in quale giorno onestamente, perché è sparita nel nulla. Sì, io sono alla vecchia maniera, preferisco scrivere carta a penna su foglio bianco. Comunque niente, è sparita, quindi siccome davvero non riesco a stare senza, ne ho preso un'altra, anche se la copertina che volevo era esaurita e vabbè, avevo urgenza, l'ho presa comunque. Ed è successa una cosa davvero strana, ok, ma bella, perché secondo me quando in destino è destino, anche se si tratta di una semplice agenda. E quindi mi arriva questa agenda con la copertina che volevo, chissà come, chissà perché. Sì, avevo selezionato tutt'altro, non ho idea di cosa sia successo, ma questa piccola sorpresa mi ha migliorato la giornata questo mercoledì. Quelle sorprese che ti fanno dire: oh, la ruota gira proprio bene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

ci sono proprio canzoni che ti fanno vagare con la mente, tipo magari sei in macchina, non guidi, guardi il finestrino e mentre ascolti una canzone immagini di far parte di un film con il sottofondo musicale. Ecco, Careless Whisper, che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene, di George Michael, a me fa questo effetto e spero lo abbia fatto anche a voi. Io vi immagino, e poi è anche bello da immaginare, sfruttare la nostra fantasia. E magari siete in viaggio adesso, siete in macchina, io vorrei parlare un attimo di clima. Qui in Puglia in questi giorni sta facendo i capricci, dal sole al nubifragio, poi in 5 minuti ieri a Marina di Ugento ho visto video di strade allagate, grandine, vento fortissimo. Poi ci sono lì dei miei amici e mi hanno raccontato che in spiaggia in realtà era tutto tranquillo finché queste nuvole nere cariche di pioggia hanno fatto il loro avvento all'improvviso e hanno fatto scoppiare un temporale, e non sono neanche riusciti ad andare via in tempo perché è stata proprio una questione di minuti contati. È una situazione che sta andando avanti anche a Porto Cesareo, a Monopoli. Anche io a Ferragosto ho beccato la pioggia, e non doveva piovere in realtà. Vediamo un po' le previsioni, capiamo un po', anche perché in realtà dovrebbe tornare l'anticiclone africano questo weekend. Chissà, tornerà il caldo? Boh, vedremo.

Happy birthday Katy Perry. Io ne approfitto per innanzitutto augurare buon compleanno a tutti coloro che ascoltano Radio Selene, ma ne approfitto per dirvi che qui su Radio Selene abbiamo il B-Day, la rubrica tutta dedicata agli auguri di buon compleanno che facciamo a sorpresa a chi ci segnalate voi e che va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30, mentre il sabato e la domenica alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti vicini, lontani, che compiono gli anni, potete prenotare il vostro messaggio chiamandolo 0808981188 oppure scrivendo a diretta@radioselene.it. Prenotate con un po' di anticipo perché non riusciamo sempre ad accontentare tutti, però aspettiamo sempre le vostre richieste, ci fanno sempre tanto piacere.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Bentornati o benvenuti su Radio Selene. Noi continuiamo questo pomeriggio, fra poco scatta la nostra seconda ora insieme. Oggi 19 agosto ci facciamo compagnia adesso con qualche canzone. Ci ascoltiamo Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, e poi i Jungle con la

atmosfera, diciamo, da aperitivo, adesso arriva un classico che ogni volta è uno scioglilingua a dirlo: Cucurucucu di Franco Battiato, dove gioca con pezzi di altri brani famosi, li cita, li mescola, li trasforma, letteralmente fa un collage musicale geniale, ironico, tutto davvero alla maniera dell'unico e solo Franco Battiato. E quindi noi ce la godiamo qui su Radio Selene, il maestro Franco Battiato con la sua Cucurucucu.

0: Radio Serini.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Questa è Radio Selene.
5: Amici, bentornati qui su Radio Selene. Qualunque sia il vostro pomeriggio, lavoro, relax, mare, traffico, noi siamo qui a tenervi compagnia con un'altra ora tutta da vivere insieme. Restate con noi adesso con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa e la loro La Testa Gira.

9 insieme su Radio Selene. Abbiamo appena ascoltato gli Zero Assoluto con una canzone e basta, infatti sono stati anche di parola. Eccoci in diretta, io vi chiedo subito, in base al vostro umore di oggi, che meteo avete dentro? Siete sole, nuvole, temporale? Perché il tempo di questi giorni sembra aver deciso di fare un po' di teatro, si passa davvero dal sole al diluvio in pochi minuti e forse ci rispecchia pure, perché può essere che dentro di noi non è poi tanto diverso. Io ho chiesto a Gigi in regia, lui bello diretto, mi ha detto che il suo umore di oggi è come la brezza al tramonto in montagna, bello proprio specifico, se la gode. Oggi invece sono nuvole, sì, sono nuvole un po' grigie, indecise, sapete, quelle che neanche loro sanno che ci stanno a fare nel cielo. Poi sono molto meteoropatica, devo dire la verità, lo ammetto, anche se qui a Corato fuori c'è il sole, come direbbe Lorenzo Fragola. Però magari c'è qualcuno di voi che oggi ha il sole dentro per il suo umore di questo mercoledì, oppure magari potete avere il temporale con lampi e fulmini, io non lo so. Però siccome questo agosto ci fa sudare e allo stesso tempo ci sorprende e confonde contemporaneamente, vale la pena farvi di nuovo questa domanda: che meteo avete dentro oggi? Siete sole, nuvole, temporale? E poi, se volete, potete dirci anche il perché. Rispondetemi con un messaggio, una bella nota vocale con le vostre voci al 347 7272 274. Quando

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Selene. E vabbè, amici, oggi la domanda per voi è: che meteo avete dentro oggi? Siete sole, nuvole, temporale? E se volete potete dirci anche il perché. Leggo Anna Rosa da Trani che è sole perché c'è il live action di Oceania al cinema. Ciao Anna Rosa, ma che bello, io poi tra l'altro l'avevo completamente scordato e meno male che ci siete voi, cari ascoltatori, a ricordarmi queste belle novità. Mentre poi c'è anche Teresa da Martina Franca che confessa che il suo amore di oggi è temporale con lampi, ma c'è da specificare, solo prima del caffè. Vedi, c'è la soluzione, potremmo forse chiamarlo, non lo so, umore espresso? Bello, no? E voi amici all'ascolto, ditemi il vostro meteo interiore di oggi, qual è? Siete sole, nuvole, temporale? Potete rispondermi con un messaggio, una bella nota vocale con le vostre voci al 347 72 72 274.
1: Ora che fai? Davvero?

0: E in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivrete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. E se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Adelaide!
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
8: Grazie!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188, oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao, grazie mille, buona giornata.
9: A te, buon compleanno.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

anche Rick Astley qui con noi su Radio Selene con la sua Cry for Help dal 1991. E sentite, oggi vi sto chiedendo che meteo avete dentro oggi, siete sole, nuvole, tempesta, temporale? Poi se volete potete anche dirci il perché. C'è Paolo da Martano che mi scrive: ciao Gaia, ciao Paolo, oggi io potrei essere umidità al 90%, mamma mia, e che è successo? Non so se resisterei, Paolo, ma tu tieni duro, fallo. C'è con noi anche Giulia da Ostuni che invece è una nuvola passeggera di quelle che coprono il cielo, ma sto migliorando. Bene, bene, meglio così. Anche io potrei definirmi così, effettivamente. Nuvole passeggere oggi, si spera. E voi invece che meteo avete dentro oggi? Siete sole, nuvole, temporale? Fatemelo sapere con un bel messaggio al 347 7272274.

Ombelico del mondo, se baila con Giova su Radio Selene, che poi sta facendo il giro della Puglia, si sa, torna a Bari nell'Ansa di Marisa Bella l'8 settembre con un bel concerto. Io avevo preso i biglietti per Barletta, concerto annullato, vabbè, il web ormai ne è pieno, e quindi si farà a Bari il prossimo concerto l'8 settembre. E io onestamente sto lì a chiedermi, è di mercoledì e si lavora, vediamo se mi organizzo, per ora vado di rimborso, diciamo, l'intenzione è quella. Wow. Voi invece che farete? Ci state pensando? Fatemelo sapere. Yeah.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E l'appuntamento di oggi insieme finisce qui. Cari ascoltatori, grazie per la vostra compagnia e i vostri messaggi. Mi fanno sempre un sacco piacere. Io ringrazio anche Gigi Savoni in regia e Mariano Pizzarelli che fra poco prenderà il mio posto. Noi ci risentiamo domani qui dalle 15. Ciao!

0: con Mariano Pizzarelli.
1: Sì, è tutto vero, buon pomeriggio, non vedevo l'ora proprio di essere in diretta questo pomeriggio, grazie a Gaia Romaniello per avermi passato la linea da Corato, da quel di Corato a qui a Bari, dove sento solo preoccupazione per il ponte 20 settembre di Corso Cavour. Per chi è di Bari ha già capito, per tutti gli altri stanno girando delle notizie, vabbè, ci sono polemiche per il BRT, ma noi non faremo assolutamente nessuna polemica. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme, così carico anche in regia Gigi Savoni. Buon pomeriggio anche a te, tutto a posto, bello sbarbato. Sbarbati, iniziamo questo pomeriggio insieme su Radio Selene con una canzone del 1994

0: a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
5: Buon pomeriggio, state ascoltando noi, cioè Radio Selene. Buon pomeriggio da me, che sono Mariano. Tra poco parafrasiamo una canzone di Caparezza: vieni a parcheggiare, non a ballare in Puglia. Perché crescono i prezzi. Tra poco, adesso Angelina Mango e Marco Mengoni e poi Jake La Furia.

a questa canzone di esattamente 10 anni fa, 2016, Jake La Furia qui su Radio Selene. Rimanendo in questo tema un po' che ci gusta o non ci gusta, cioè ci piace o non ci piace, dicevo, vieni a parcheggiare in Puglia, basta che hai paghi. Perché fino a una decina di anni fa la Puglia e in particolare il Salento erano la terra dell'accoglienza spontanea, del sole, dell'umare, dell'uientu a costo quasi zero, no? Ora è stata trasformata un po' in un Luna Park, anche un po' più costoso rispetto a un classico Luna Park. Stanno arrivando tante segnalazioni e tanti giornali, tante riviste online riportano un po' questa gestione dei parcheggi che ha raggiunto, come la possiamo definire, livelli di speculazione un po' alti, perché ci sono tariffe veramente importanti. Si parla di 10-15 euro per parcheggiare l'auto in campi sterrati, magari neanche custoditi. Non so se avete avuto in questa estate, non solo, come dire, problemi di questo tipo, dove in tanti... in tanti posti che ospitano concerti, ma magari anche in borghi, in piccole città che ospitano le sagre, che a tutti piacciono, ci sono tantissime sagre nella nostra Puglia, dal Gargano fino al Salento, però ci sono prezzi che stanno leggermente sfuggendo di mano, sempre di più, vabbè, facciamoci un'altra flamenco paranoia, come dice Samurai J.

lei qui su Radio Selene. Dal Salento, da tutta quella zona meravigliosa, ci spostiamo a Taranto. Lo sappiamo, oggi è 19 di agosto, il 21 iniziano ufficialmente i giochi del Mediterraneo. E ieri, campione del mondo, ci vorrebbe Fabio Caressa. Un campione del mondo della nostra nazionale di calcio del 2006 che ancora abbiamo nella testa, ma ormai sono passati 20 anni, parlo di Gianluca Zambrotta, è a Taranto già da qualche ora. Ieri è stato ospite dell'evento Waiting for the Games e ha annunciato che organizzerà proprio nella città dei Due Mari una mostra dedicata a un calciatore, a un campione indimenticato, indimenticabile, cioè Paolo Rossi, e a tante altre leggende del calcio. Questo quando accadrà a dicembre. E poi ha annunciato questa Summer Camp nell'estate 2027 per i ragazzi, per i bambini, per insomma portare a fare ancora più sport rispetto a quello che già praticano oggi. Alla domanda dei giornalisti perché Taranto, lui ha risposto, dice, perché Taranto è diventata sinonimo di valori importanti legati allo staff. Quindi una cosa molto bella, lo sport che diventa sempre più importante anche a Taranto.

0: Ancora buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Vi voglio parlare di Silvestris Infissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Commissar 1982 qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare al presente 2026, perché? Perché in questo mercoledì 19 agosto dobbiamo fare degli auguri importantissimi. C'è il B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Conoscete ormai l'appuntamento del B-Day? Se volete fare degli auguri speciali a una persona speciale, che sia vostro compagno, un amico, un'amica, vostro marito, qualunque tipo di parentela, il B-Day come funziona? Si prenota allo 080 898 1188 oppure via mail diretta @radioselene.it. Abbiamo le prenotazioni aperte fino a ottobre. Allora, ne abbiamo due, dobbiamo andare a Trani, sentiamo perché adesso squilla, è una donna, mi hanno detto che è una donna, sentiamo un po', perché, 19 agosto, 17:30, pronto, Federica?
2: Sì.
0: Ciao Federica, non ti voglio disturbare, io mi chiamo Mariano e tu sei in diretta su Radio Selene, perché oggi è il tuo compleanno, auguri Federica! Ah, Federica. Innanzitutto, quanti anni compi oggi? Mi dai la certezza?
2: 26 anni.
0: 26, che meraviglia. Senti, Federica, sono giornate particolari. Cosa fai? Studi, lavori, cosa fai?
2: Studio e lavoro in realtà.
0: Vabbè, vedi. Poi uno si lamenta dei giovani. Vedi. Cosa fai nel lavoro? Insomma, che lavoro fai?
2: Lavoro in un call center.
0: E trattateli bene, soprattutto gli amici e le amiche dei call center. Allora, Federica, c'era una persona che voleva farti tantissimi auguri. Hai uno zio che si chiama Nino?
2: Sì.
0: Questi auguri arrivano proprio da parte sua e ti dice semplicemente: ti voglio bene.
2: Oh, grazie.
0: Quindi poi salutalo. E ringrazialo da parte mia. Federica, ti auguriamo un buonissimo, un meraviglioso compleanno da parte di tutta Radio Selene.
2: Grazie,
0: ciao Federica, buona serata, buon pomeriggio, ciao, ancora auguri,
2: ciao.
0: Ah, vedi che bello poter fare sempre tanti auguri a una persona, ma adesso, come ho detto, ne abbiamo un altro. È sempre un'altra donna, che bello, andiamo a Molfetta, quindi ci spostiamo, ma non tantissimo, da Trani, scendiamo verso Molfetta, vediamo un po' se risponde, sentiamo, squilla anche il suo, vediamo un po', chissà Molfetta prenderà il cellulare, Gigi, che dici?
3: Pronto?
0: Paola?
3: Sì, chi parla?
0: Ciao Paola, innanzitutto buon pomeriggio, io mi chiamo Mariano e volevo farti gli auguri di buon compleanno perché sei in diretta su Radio Selene. Come stai Paola? Hai avuto una sincope? Tutto ok?
3: Sì, tutto a posto, grazie mille.
0: Paola, cosa fai oggi? Oggi è il tuo compleanno, lo possiamo dire? Quanti anni compi?
3: 28, anche se ne dimostriamo la metà.
0: Ancora la metà, sembri una bambina. Senti, cosa fai nella vita, Paola?
3: Sono un'insegnante.
0: Di cosa?
3: Mi faccio sostegno in una scuola superiore.
0: Bellissimo lavoro, molto molto nobile. Allora Paola, innanzitutto, come ti ho detto, auguri da parte nostra di Radio Selene. Tu hai una famiglia italiana e una famiglia americana, confermi?
3: Confermo, in questo momento siamo anche insieme.
0: Ah, vedi, perché c'è tuo cugino Felice più tutta la famiglia italiana e quella americana che ti dicono auguri con tantissime i.
3: Grazie mille, grazie.
0: Grazie a te Paola e mi raccomando seguici e buon compleanno, buona giornata da parte di tutta Radio Selene.
3: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie, buona serata. Vi ricordo che è possibile riascoltare tutti i nostri podcast del B-Day entrando proprio nella sezione podcast, nella sezione B-Day sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra fantastica app.
1: Stai ascoltando

Goldfrapp dall'Inghilterra con questa Rocket. Non sono finiti i compleanni, perché per esempio da parte di Piero ci sono degli auguri al suo amico Alberto per gli amici Beto, quindi se ci stai ascoltando, se stai ascoltando Radio Selene, auguri anche a te. La prossima invece è una canzone che arriva dalla Spagna, campione del mondo di calcio, lei è Aitana e questa è Super Estrella.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo della giornata di oggi, questo mercoledì 19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Segnatevi il nostro numero, il 347-7272-274, perché vi servirà per la domanda che ho in canna per voi. Adesso subito Sienna Spyro e poi Noemi.

Beef Beaters, Nuvole Rosa qui su Radio Selene. La prossima canzone arriva dritta dal 2004 di questo gruppo norvegese di Bergen, che sono nati fondamentalmente come amici, sono nati nella difficoltà perché si trovavano a Londra, dovevano trovare una chitarra a poco prezzo e hanno detto quasi ci chiamiamo come il risparmio che dobbiamo avere noi nella nostra vita, i re del risparmio, i re della convenienza, si fanno chiamare Kings of Convenience. Si parla di incomprensioni tra amici e appunto la canzone si chiama Misread.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
4: Ancora buon pomeriggio, stai ascoltando noi, cioè Radio Selene, oggi giornata mondiale della fotografia. Tra poco parliamo di quelle fotografie che ancora conserviamo, quelle proprio fisiche, capito? Ve le ricordate? Tra poco però. Adesso Safe con Buona Domenica e poi Elisa.

Una dedica intensa, profonda, quella di Elisa in questa Stay a suo papà, che non ha, insomma, con cui non ha avuto un grande rapporto, anzi un rapporto segnato molto dalla lontananza e dalla sua assenza durante la sua infanzia, ha deciso di metterla nelle canzoni. Chissà se magari si è consolata attraverso delle fotografie, perché di questo parliamo quest'oggi, questo pomeriggio qui su Radio Serena. Ne voglio parlare un po' con voi, perché partiamo un po' dalla giornata mondiale di oggi, che è quella della fotografia, quell'arte di fermare il tempo, che è stata istituita nel 2010 per preservare la memoria storica e, perché no, anche quella culturale, magari dei posti che viviamo, per farci rivivere un po' determinati luoghi, ma soprattutto, diciamo, determinate persone, perché la fotografia è quella cosa che imprime per sempre magari un momento, un piccolo istante. Ed è per questo che volevo chiedervi un po': voi conservate ancora una fotografia a cui siete particolarmente legati, che ne so, di un momento familiare, di un momento con degli amici, al lavoro, non lo so, una fotografia? Perché prima a casa si avevano dei faldoni, neanche degli album, proprio dei faldoni pieni di fotografie, da quelli dei matrimoni in giù a quelli della vita quotidiana di tutti noi. Il numero è sempre lo stesso, è il 347-7272-274. Apriamo un attimo il cassetto dei ricordi, che magari oggi è pieno di polvere, però io qualche tempo fa ho recuperato un po' di foto di quando ero più piccolo, e si facevano tante foto, si portava il rullino a sviluppare al fotografo. Mi manca anche quella cosa lì, quindi se ne avete un po' di fotografie, 347-7272-274.

insieme a Jenny. C'è commozione qui su Radio Selene al 347-7272-274, perché si parlava un po' del fatto di conservare ancora una fotografia a cui siamo particolarmente legati. Per esempio, Leonardo mi dice: fra le tante, una in bianco e nero scattata con macchina analogica con rullino, perché si parlava di questo, fatta nel giardino della scuola materna in cui ci siamo io e mio padre. Era il 1968, avevo 4 anni. Sono ricordi che ognuno di noi si porta dentro. Se ne avete altri di questi ricordi, di fotografie, come dire, portate proprio nel cuore, le fotografie fisiche, il numero è sempre quello per i vostri messaggi scritti e note vocali: 347-7272-274. Perché bello, ci aiuta un po' a rivivere questi momenti, queste fotografie. Adesso c'è Gazzelle con Belva.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

eclissi totale qui su Radio Selene. Beh, arriva dalla Puglia, Naox, arriva dalla Puglia anche questa notizia di questo premio di poesia che si chiama Afrodite, è già arrivato alla sua quinta edizione, si è tenuta la premiazione a Santa Caterina di Nardò, e quest'anno questo premio molto importante per gli amanti della poesia e non solo è stato assegnato a una detenuta della casa circondariale di Lecce. Le sue iniziali sono A.P., non sappiamo qual è il suo nome, con una poesia molto forte dal titolo Ave Maria piena di rabbia, che ha conquistato tutti, la giuria e il pubblico. Inizia così, dice: Ave Maria piena di rabbia, mi son pentita, aprite sta gabbia. Ha commosso tantissime persone, e tanto che sarà incisa totalmente su ceramica, installata proprio lì sul lungomare di Nardò. È un riconoscimento che va ben oltre il valore letterario dell'opera, attraversa confini, abbatte muri, restituisce dignità, ascolto e speranza. A ritirare il premio è stata la garante dei diritti delle persone private di libertà del personale per la città di Lecce, che ha ricordato il problema del sovraffollamento delle carceri, che è un problema molto grave anche in Puglia. Quindi mi sembrava giusto e doveroso ricordare anche una cosa positiva, anche in un ambito difficile come può essere quello del carcere.

suoi di confronti, pensa anche quella persona a un futuro insieme. Di questo tratta questa canzone dei Simply Red del 2003 che si chiama Sunrise. The Talk About. Ed invece questa canzone parla di tutt'altro. Madonna ci riporta al dance floor, alla discoteca che frequentava lei da giovane, che si chiama Danceteria, qui su Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: È terminato il nostro appuntamento di questo pomeriggio di mercoledì 19 agosto qui su Radio Selene, ma tranquilli, ci sentiamo domani, ma domani dalle 18 alle 21. Saluto Gigi Savone, la parte tecnica, arriva Paola Cisternino, a domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon mercoledì sera, benvenuti su Radio Selene nella serata conclusiva delle nostre giornate.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Benvenuti su Radio Selene, sono le 19:00.

0: Questa è Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
4: 6 minuti dopo le 19 in diretta in questo mercoledì sera insieme qui su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, tra un po' vi porterò a scoprire l'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi. Intanto due dischi di fila, i Jungle e poi Martin Solveig.

Jalousie, Martin Solveig qui su Radio Selene, 19:13 minuti, notizia fresca che può interessare un po' tutti noi, perché chiaramente si parla di proteggere le nostre abitazioni, quindi è un argomento che interessa un po' tutti quanti. Molte persone magari hanno installato quelle piccole videocamere che poi ti fanno vedere le riprese sul telefonino, le hanno piazzate davanti alla loro abitazione, insomma, poi sacco di roba elettronica che se dovesse andare via la corrente non si sa più come fare. Ma comunque è proprio di quest'oggi la notizia che sono ammessi all'interno dei condomini lo spioncino elettronico, ma sono vietate le riprese sistematiche. In pratica questo spioncino elettronico consente di vedere chi si trova davanti alla porta, ricevere le notifiche sul telefonino e nei modelli più evoluti anche registrare immagini e suoni. Allora la comunità europea ha detto sì, li potete tenere, ma non bisogna avere o le registrazioni continue, a meno che non ce ne sia un effettivo bisogno, e eventualmente togliere anche l'audio laddove non è necessario, e soprattutto bisogna inquadrare solo ed esclusivamente la propria porta, cioè non dovete prendere nemmeno un centimetro in più di quello che va al di là della vostra soglia, non so, l'androne, questa roba qui, il primo gradino delle scale non si fa, perché altrimenti potreste incorrere nel garante della privacy, e lì sono dolori perché le multe sono particolarmente salate. Poi se ci sono dei condomini che hanno chiaramente anche il custode, in questo caso non si può riprendere continuamente il custode, ma c'è comunque un affare di sicurezza che serve chiaramente a vedere se lui si sposta o meno, senza andare lì a controllare cosa fa tutto il

0: Partenope per American Cremont con Serena Brancale e The Colors qui su Radio Salene. Visto che parlavamo poco fa del via libera da parte dell'Unione Europea agli spioncini elettronici, ovviamente per quanto riguarda i condomini, perché chiaramente ci sono più appartamenti. Se poi avete una villetta o un appartamento indipendente, anche lì l'importante è che non si vada ad inquadrare nulla che non faccia parte della propria proprietà. Detto questo, noi pensavamo proprio di chiedervi: ma voi vi affidate alla tecnologia per la sicurezza della vostra casa? Cioè avete lo spiancino elettronico, i videocitofoni che vi fanno da videocamera direttamente sul telefonino, tutte queste robe qui, o siete ancora più vecchia scuola del tipo il din don, chi è io? E all'io già vi fidate, perché era così un po' un tempo, no? E allora 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Fateci sapere se per la vostra casa siete dei tipi tecnologici oppure siete rimasti un po' vecchi a scuola come me. Ascoltiamo insieme Caparezza.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore.

0: Ancora un buon mercoledì sera qui su Radio Selene e finalmente è arrivato il momento di conoscere meglio il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi a Bisceglie. È da oltre 30 anni che è la cornice perfetta della vostra vita, realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E partner Schuco, ovvero leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi, e inoltre produce infissi in PVC, alluminio, alluminio legno e vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestri Sinfissi, e in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Adria, mi ricordi il mare qui su Radio Selene. Come sempre, quando arriva quest'ora, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì la pressione è stabile sulla nostra regione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo stabile e soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 32 e i 38 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

con Giallo Beckinanger 1995, ma quanto era bello quest'album che io ho nella versione CD. Non ho mai comprato la versione vinile, anche se io sono una grande appassionata del vinile, perché insomma negli anni 90 erano gli anni del CD, sembrava questa roba, questa tecnologia così avanzata, che abbiamo voluto ottenere appunto la versione originale su CD. E visto dite che di tecnologia stiamo parlando, ma in questo caso riguarda le nostre abitazioni, allora vi stiamo chiedendo: per la vostra casa vi affidate alla tecnologia, quindi tutta roba elettronica, che ne so, anche le luci, la domotica, no? Che voi battete le mani e si accendono le luci di casa, qualunque cosa di estremamente tecnologico voi in casa ce l'avete, sì o no? 347 7272 274 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Cari amici di Radio Selene, in onda in questo mercoledì sera, come sempre, rigorosamente in diretta fino alle 21, tantissimi argomenti dei quali parlare insieme, ma ovviamente la nostra musica. Arriva David Guetta e Tommaso Paradiso.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, singolo nuovo ascoltato qui su Radio Selene in questo mercoledì sera. Invece, da una cosa nuova passiamo ad un pezzo che di anni ne ha un po', esattamente quasi 47, lo so perché io sono nata nel 1979, non ho dovuto fare tanti calcoli, fatto sta che è una delle canzoni più famose dei Police, Message in a Bottle.

1979 qui su Radio Selene, Message in a Bottle, i Police. Buonasera, sono le 20 e 2 minuti.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un nuovo scandalo corruzione scuote l'Ucraina e colpisce il cuore della presidenza. Il presidente Zelensky, non coinvolto direttamente, è intervenuto subito con la rimozione della sua vice capo di gabinetto Irina Moudra, travolta dall'inchiesta. A poche ore dal blitz dell'autorità anticorruzione NABU, la ex capo dell'ufficio del presidente è stata arrestata. C'è anche un cittadino italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoque nella riserva nazionale del Samburu nel nord del Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Al bordo del velivolo, oltre al pilota keniano, c'erano in tutto 7 persone, nessuna è sopravvissuta. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è subito attivata per prestare assistenza. Tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna in località Salmenta per raccogliere dei frutti. Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i 2 cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei 2 animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulla migrazione e asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla press, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Lo sport: lesione al muscolo pettineo per Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo, costretto al ritiro dopo pochi metri nella finale dei 100 metri degli europei di Birmingham della scorsa settimana. Ha evidenziato una lesione di media entità alla coscia sinistra, già in via di risoluzione. L'azzurro proseguirà il percorso terapeutico a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, 28 minuti, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Tra poco parliamo di tecnologia all'interno delle nostre case. Intanto ascoltiamo Malika Ayane e poi Luca Carboni.

Io non voglio, lui è Luca Carboni, siete su Radio Selene e si parlava prima della tecnologia che si usa in casa. Oramai abbiamo le case intelligenti, abbiamo gli elettrodomestici intelligenti. Io per esempio personalmente ho cambiato la lavatrice da poco e c'è quella funzionalità che tu la puoi collegare tramite il wifi al tuo telefonino e a distanza la avvii. Signori, sono 8 mesi che ci provo, non ci sono riuscita mai, non che questo possa meravigliare qualcuno vista la mia dimestichezza con la tecnologia, però davvero in casa oramai c'è la qualunque. E mi ricordo una volta, questo è un piccolo fatto privato, ma secondo me in casa ognuno di noi ha quel familiare che è fissato con la tecnologia a tutti i costi. Mio marito un po' di tempo fa acquistò una lampadina di quelle che si collegano con il wifi e tu tramite il telefonino puoi accendere o spegnere le luci all'interno di una stanza. Che se una roba che riguarda il riscaldamento e magari tu sei fuori casa è perfettamente utile, la utilizziamo un po' tutti quanti, il famoso timer, ecco, questa è una cosa che facevamo anche prima del telefonino. Ma qui c'è di più, c'è un passo avanti: tu la luce l'accendi quando sei già all'interno dell'abitazione, quindi magari devi andare a dormire, devi accendere la luce in camera da letto, allora tu tramite il telefonino e questa applicazione accendi la lampadina e quando arrivi, magia, la luce è già accesa. Ora però voi converrete con me che se tanto in quella stanza alla fine ci dovrai andare a dormire, cosa costa una volta che sei lì schiacciare un pulsante, quello classico, quello analogico del 1900 e non so quando è stato inventato, quindi forse la tecnologia ogni tanto fa quel passettino in più dove può essere utile, sì, ma a volte è davvero uno spreco di intelligenze e anche di soldi per costruirle poi queste cose, che comunque sono perfettamente in commercio, sappiatelo.

Maroon 5 con Heroin. Dunque, ci è arrivato un messaggio che mi ha fatto abbastanza sorridere. Giovanni da Bari dice: cara Paola, buonasera, anche io ho avuto dei problemi con la tecnologia in casa, forno con l'avvio tramite wifi, avevo preparato la mia bella padella di riso, patate e cozze, ero al lavoro, già immaginavo di tornare a casa e trovarla pronta, perché lui ha appunto avviato il forno tramite il telefonino, solo che quando è rientrato in casa non funzionava assolutamente nulla, quindi il riso, patate e cozze erano sì in forno ma completamente crude, non ha funzionato nulla, e allora di corsa reparto gastronomia, piatti pronti del supermercato. Abbiamo comunque rimediato in qualche modo. Se anche voi avete avuto delle difficoltà ad utilizzare questa nuova tecnologia all'interno delle nostre case, parliamone insieme. 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, anche dei vocali. Mi fa piacere ogni tanto sentire anche la vostra di voce.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

Ancora tu, Lucio Battisti, 20 e 34 minuti, Radio Selene in onda fino alle 21. Noi vogliamo parlare di una ricerca che è nata in America, ma poi noi l'abbiamo nazionalizzata, fatta nostra. Allora, la ricerca parla della Gen Z, ovvero quella generazione che è nata tra il 1997 e il 2012. Sembra che, oltre ad avere ovviamente dei gusti e delle cose completamente diverse dai millennials, anche perché insomma parliamo di gente che è cresciuta col telefonino in mano e la tecnologia, tutt'altra roba appunto rispetto a chi è nato invece negli anni 80 o i primi anni 90. Fatto sta che sembra che giudichino le persone a prescindere solo dal loro nome. C'è proprio una ricerca fatta da un istituto americano importante, chiaramente in questo caso si riferisce a dei nomi stranieri, nomi americani, ma noi l'abbiamo portata qui. Allora, ci sono dei nomi tradizionali o insomma regionali che vengono considerati veramente sgradevoli perché pesanti: sono Pasquale, Carmelo, Calogero, Gennaro, Concetta, Immacolata, Adalgisa, che io ho appena scoperto esista, non ho mai sentito nessuno con questo nome, Ermenegildo e Oronzo, mentre sembra che abbiano un interesse particolare per i nomi degli anni 80 e 90 che sono tornati di moda. Quindi facciamo tanti fighi, però poi andiamo a pescare nel cesto di quello che è già stato fatto. I nomi più belli per loro sono Martina, Federica, Alessia, Valentina, Deborah, Jessica, mentre per gli uomini Marco, Simone e Stefano. Quindi solo, si salvano solo tre nomi nel panorama maschile, e quello femminile siano stati graziati un po' di più, ma la Gen Z sembra proprio che insomma ci tenga molto, talmente tanto che anche se non ti conoscono guardano la carta d'identità.

0: chiama How Many Lies, gli Spandau Ballet qui su Radio Selene, 1986, io me li ricordo, gli Spandau Ballet, queste pettinature, chiaramente, visto gli anni 80 con queste gelatine buttate così a barattoli interi sui capelli, poi vi ricordate insomma com'erano appunto le gelatine dell'epoca, si vendevano in quantità industriali, erano verdi fosforescenti. Ascoltiamo la novità di Napoleone.
1: Era

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, ci stiamo avvicinando piano piano verso la fine di questo nostro appuntamento. Mancano più o meno 10 minuti, noi li utilizzeremo ovviamente per chiacchierare, ma non manca la nostra musica. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

On My Soul, Bruno Mars, singolo nuovo, oramai chi lo ferma più Bruno Mars che insomma questa tournée che probabilmente finirà mai, non finirà mai perché ha un sacco di date in tantissimi luoghi in Europa, in altri continenti. Vabbè, della sua bravura oramai sappiamo tutti quanti quanto effettivamente sia bravo. Adesso ascoltiamo la voce più bella di tutte, Nina.

0: Wonder Olay Ju, ultimo disco per quest'oggi, abbiamo terminato, perciò salutiamo e ringraziamo il nostro compagno di viaggio Silvestre Senfissi, che ritroveremo ovviamente ancora una volta domani. Passate una buona serata, vi lascio con l'informazione, ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi guai per Zelensky. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina ha avviato un'operazione speciale contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge parlamentari come la vice capa Irina Mudra. Quest'ultima è immediatamente licenziata da Zelensky e poi arrestata con l'accusa di riciclaggio. Il caso sarebbe in qualche modo connesso alla precedente indagine che ha a suo tempo portato alle dimissioni di Andriy Yermak, il braccio destro del presidente. Formalmente scaduto il cessate il fuoco tra USA e Iran previsto dal memorandum di intesa di giugno, a sua volta naufragato nel giro di poche settimane, resta lo stallo nel conflitto scoppiato il 28 febbraio. E mentre Donald Trump riflette sulla strategia da adottare per uscire dall'impasse senza compromettere le elezioni di midterm, Teheran alza il tiro e minaccia gli alleati americani non solo nel Golfo Persico ma anche in Europa. Secondo il Financial Times, l'Iran avrebbe infatti valutato la possibilità di allargare il suo raggio di azione fino a colpire obiettivi militari statunitensi nel sud e sud-est del vecchio continente, qualora il presidente americano decidesse di riprendere gli attacchi. Nuovi elementi sul giallo di Pietracatella e il mistero della ricina. Gli esami effettuati dal Robert Koch Institute di Berlino sui campioni di sangue di Gianni, Alice e di Vita avrebbero dato esito negativo. Non sarebbero infatti stati rilevati anticorpi riconducibili a una precedente esposizione alla tossina. Gli specialisti tedeschi dovevano verificare se il marito e l'altra figlia di Antonella De Jelsi fossero entrati in contatto con lo stesso veleno che ha causato la morte delle due donne, madre e figlia, Antonella e Sara. Sulla base dei risultati arrivati dalla Germania, questa esposizione non sarebbe avvenuta. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pituini. Si chiamava Giuseppe Pampo di Leverano. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari, preoccupati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne frequentate da Pampo. Anche l'Austria, come la Germania e la Svizzera, ha deciso di applicare il patto UE sulle migrazioni, asilo e rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Dal 12 giugno, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno alla pressa, già 4 persone sono state trasferite nel nostro paese utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1997.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
1: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
1: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2011.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Irina Mudra, vicecapo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. In precedenza RBC Ucraina aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vicecapo dell'ufficio presidenziale dopo la notizia di di agenti della Nabo nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, è quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Molini di Triora, in Alta Valle Argentina, in provincia di Imperia. La donna si è salvata nascondendosi in un bosco e ha riportato alcune ferite. L'uomo, ancora armato, si è dato alla fuga e ora ricercato. Tragedia sfiorata nel riminese dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto. L'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduto al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti.

0: morti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Una giovane italiana di 26 anni, Sara Brugnatelli, bresciana, è morta in un incidente stradale che ha costato la vita ad altre due persone, tra cui anche suo marito albanese Cleo Brioni, 25 anni. I due avevano celebrato le nozze domenica scorsa. La terza vittima è un ragazzo di 15 anni. Lo sport con il tennis: Flavio Cobolli ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha sconfitto Hodar, testa di serie numero 12, per 4-6, 7-6, 6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita molto dura per l'azzurro, capace di rimontare dopo aver perso il primo parziale. Con questo successo Cobolli raggiunge il suo 19° quarto di finale a livello ATP, il secondo in un Masters 1000. Sfiderà il vincente del match tra il numero 1 del seeding, Zverev, e Tommy Paul. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1995.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Irina Mudra, vice capo dell'ufficio presidenziale di Zelensky, licenziata oggi, smentisce attraverso i suoi legali di essere stata arrestata. La RBC ucraina, citando un deputato, aveva riferito del suo arresto nell'ambito di una vasta operazione delle autorità anticorruzione. Questa mattina i media ucraini riferivano della firma da parte di Zelensky di un decreto per rimuovere Mudra dalla carica di vice capo d'ufficio presidenziale dopo la notizia di perquisizioni di agenti della NABU nelle abitazioni della stessa Mudra e del politico Stolar. Tragedia sfiorata nel riminese: dopo un feroce litigio tra marito e moglie in auto, l'uomo compie il folle gesto, percorre a tutta velocità con la vettura la banchina del porto del canale di Cattolica e si getta poi in mare. Seduta al suo fianco c'era la moglie. La coppia è stata salvata da alcuni passanti. Mentre i soccorritori prestavano le prime cure a marito e moglie, l'uomo, appena ripresosi, si è improvvisamente allontanato correndo tra gli scogli e facendo perdere le proprie tracce. Un uomo di 72 anni è morto nelle campagne di Nardò, in provincia di Lecce, dopo essere stato azzannato con tutta probabilità da due cani di razza Rottweiler in località Pittuini. Il corpo è stato trovato dai familiari. Sulla salma sono stati trovati morsi, precisamente alla testa e alle gambe. L'uomo era uscito in mattinata per raccogliere i fichi. I familiari preoccupati

0: arrestati per l'assenza prolungata, si sono messi alla sua ricerca nelle campagne da lui frequentate, trovando il corpo. Il calcio: Diego Moreira è un nuovo giocatore del Milan. Dopo le visite mediche svolte ieri, il club rossonero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dello Strasburgo, operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Moreira ha firmato fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22, indossata in passato da Kakà. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Armati di coltello, martello e spray al peperoncino hanno aggredito 4 persone. Si è trattato di un vero e proprio agguato, quello avvenuto in via Rigutti a Trieste nel pomeriggio di oggi. 4 operai, tutti di nazionalità kosovara, sono rimasti feriti nel violentissimo scontro. Una delle vittime è in gravi condizioni. Ancora ignota la causa dell'aggressione. Gli investigatori della polizia credono che l'agguato sia maturato nell'ambito degli appalti nel settore edile. Alla ricerca degli aggressori, probabilmente 5, di cui non si conoscono le identità. Ha sparato alla compagna ferendola alla mano ed è poi fuggito nei boschi. È successo a Molini di Triora, in provincia di Imperia. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso e, a quanto riferiscono i quotidiani locali, avrebbe anche un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno, quando è stato individuato dai carabinieri, aveva con sé la pistola utilizzata, un'arma ad aria compressa. Il presidente americano medita di cambiare strategia contro il regime, studiando una serie di sanzioni. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è aperto, ha dichiarato Trump. Axios afferma che la marina americana ha aperto un corridoio per il passaggio delle petroliere, ma Hormuz non sarà più importante come prima. Ci sono alternative, ha aggiunto il presidente americano, citando il petrolio del Texas e della Louisiana. Dopo le ondate di caldo che per settimane hanno stretto l'Italia in una morsa,

0: arriva al nord e in misura più limitata al centro, una fase di instabilità con temporali violenti e un'intensa attività elettrica, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hotspot dei fulmini generati dal contrasto tra masse d'aria calda e fredda. Tra giovedì e venerdì è atteso dunque un bis del maltempo estremo che colpirà duramente per 48 ore il nord e parte del centro. Il tennis: Flavio Cobolli vince una super partita contro lo spagnolo Jodar per 4-6-7-6-6-3 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Ai quarti di finale di Cincinnati il romano affronterà uno tra Zverev e Paul. Oltre a Cobolli cercherà un posto nei quarti di finale anche Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà in tarda serata il qualificato Faria. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Salita del vuelo con destino alla

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti, buon mercoledì 19 agosto, saremo insieme fino alle 17 e con me c'è anche Gigi Savoni in regia che fra pochissimo ci manderà in onda una bella canzone. Ma prima, qualunque cosa stiate facendo, ovunque voi siate, come state? Potete sempre scrivermi, fatemelo sapere al 347-7272-274, perché magari c'è chi è in giro, chi è in spiaggia, chi è in pausa caffè. E allora facciamo così, sentiamoci e nel frattempo ci godiamo questo pomeriggio insieme con la grande musica di Radio Selene che ci tiene compagnia e anche con quel po' di leggerezza che dai, non guasta mai. Quindi partiamo subito con gli UB40, questa è I've Got You Babe.

0: Radio Selene.
1: On air di nuovo su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti. Beh, noi stiamo riaccendendo i motori, saremo insieme fino alle 17. Tra poco parliamo, ma ora facciamo il pieno di musica. Adesso con Elisa, Amore, e subito dopo con David Bowie e Mick Jagger e la loro Dancing in the Street.

The Street, David Bowie e Mick Jagger, due leggende su Radio Selene. Buon pomeriggio, eccoci qui, bentornati nel pomeriggio di Radio Selene. E oggi parliamo di Taranto, che in questi giorni è davvero un cantiere a cielo aperto. Ci sono gli ultimi dettagli da rifinire per gli impianti sportivi, per i giochi del Mediterraneo che iniziano questo venerdì 21 agosto, ma anche il centro si prepara ad accogliere migliaia di persone. Per questo in piazza Garibaldi a Taranto nasce il Fan Village, un punto di ritrovo per chi ama lo sport ovviamente, ma anche la musica, il cibo, le storie e la città di Taranto ovviamente. E si inaugurerà domani sera con la parata di Taranto 25 e da lì in poi sarà un continuo tra talk, musica, DJ set, cooking class, insomma di tutto. Un posto dove ogni giorno succederà una cosa diversa e pensato anche per non essere soltanto un villaggio, ma un modo per vivere i giochi del Mediterraneo anche fuori dagli impianti, per stare insieme, per respirare l'atmosfera di questo evento, dai, diciamolo, epocale. E che bello, un momento speciale per Taranto che sta accendendo intanto tutti i suoi motori e lo sta facendo con una bella voglia di far partecipare i suoi cittadini, la gente che andrà lì, e di sentire proprio il calore di tutti i visitatori. Quindi se passate da quelle parti, secondo me troverete una bella energia da vivere che forse non capita proprio tutti i giorni.

possibilità su Radio Selene. Benvenuti amici del pomeriggio, qui con me Gaia. Allora, siamo a fine agosto si avvicina, per molti magari la routine sta ripartendo adesso, per altri tipo me non è mai davvero finita, ma ci sono degli imprevisti quotidiani davvero strani che però rendono magari la nostra routine migliore. E vi racconto questa cosa un po' curiosa, perché ho perso la mia agenda, non so neanche in quale giorno onestamente, perché è sparita nel nulla. Sì, io sono alla vecchia maniera, preferisco scrivere carta a penna su foglio bianco. Comunque niente, è sparita, quindi siccome davvero non riesco a stare senza, ne ho preso un'altra, anche se la copertina che volevo era esaurita e vabbè, avevo urgenza, l'ho presa comunque. Ed è successa una cosa davvero strana, ok, ma bella, perché secondo me quando in destino è destino, anche se si tratta di una semplice agenda. E quindi mi arriva questa agenda con la copertina che volevo, chissà come, chissà perché. Sì, avevo selezionato tutt'altro, non ho idea di cosa sia successo, ma questa piccola sorpresa mi ha migliorato la giornata questo mercoledì. Quelle sorprese che ti fanno dire: oh, la ruota gira proprio bene.

ci sono proprio canzoni che ti fanno vagare con la mente, tipo magari sei in macchina, non guidi, guardi il finestrino e mentre ascolti una canzone immagini di far parte di un film con il sottofondo musicale. Ecco, Careless Whisper, che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene, di George Michael, a me fa questo effetto e spero lo abbia fatto anche a voi, o vi immagino. E poi è anche bello da immaginare, sfruttare la nostra fantasia. E magari siete in viaggio adesso, siete in macchina, io vorrei parlare un attimo di clima. Qui in Puglia in questi giorni sta facendo i capricci, dal sole al nubifragio, poi in 5 minuti ieri a Marina di Ugento ho visto video di strade allagate, grandine, vento fortissimo. Poi ci sono lì dei miei amici e mi hanno raccontato che in spiaggia in realtà era tutto tranquillo finché queste nuvole nere cariche di pioggia hanno fatto il loro avvento all'improvviso e hanno fatto scoppiare un temporale, e non sono neanche riusciti ad andare via in tempo, perché è stata proprio una questione di minuti contati. È una situazione che sta andando avanti anche a Porto Cesario, a Monopoli. Anche io a Ferragosto ho beccato la pioggia, e non doveva piovere in realtà. Vediamo un po' le previsioni, capiamo un po', anche perché in realtà dovrebbe tornare l'anticiclone africano questo weekend. Chissà, tornerà il caldo? Boh, vedremo.

birthday, Katy Perry. Io ne approfitto per innanzitutto augurare buon compleanno a tutti coloro che ascoltano Radio Selene, ma ne approfitto per dirvi che qui su Radio Selene abbiamo il B-Day, la rubrica tutta dedicata agli auguri di buon compleanno che facciamo a sorpresa a chi ci segnalate voi e che va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30, mentre il sabato e la domenica alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti vicini, lontani, che compiono gli anni, potete prenotare il vostro messaggio chiamandolo 080 89 81 188 oppure scrivendo a diretta@radioselene.it. Prenotate con un po' di anticipo perché non riusciamo sempre ad accontentare tutti, però aspettiamo sempre le vostre richieste, ci fanno sempre tanto piacere.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Bentornati o benvenuti su Radio Selene, noi continuiamo questo pomeriggio, fra poco scatta la nostra seconda ora insieme. Oggi 19 agosto ci facciamo compagnia adesso con qualche canzone, ci ascoltiamo Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, e poi

atmosfera, diciamo, da aperitivo, adesso arriva un classico che ogni volta è uno scioglilingua a dirlo, Cucurucucu di Franco Battiato, dove gioca con pezzi di altri brani famosi, li cita, li mescola, li trasforma, letteralmente fa un collage musicale geniale, ironico, tutto davvero alla maniera dell'unico e solo Franco Battiato. E quindi noi ce la godiamo qui su Radio Selene, il maestro Franco Battiato con la sua Cucurucucu.

0: Radio Seleni.
1: Amici, bentornati qui su Radio Selene, qualunque sia il vostro pomeriggio, lavoro, relax, mare, traffico, noi siamo qui a tenervi compagnia con un'altra ora tutta da vivere insieme. Restate con noi adesso con Fred De Palma, Anitta e Emmy Schilla e la loro La Testa Gira.

9 insieme su Radio Selene. Abbiamo appena ascoltato gli Zero Assoluto con una canzone e basta, infatti sono stati anche di parola. Eccoci in diretta, io vi chiedo subito, in base al vostro umore di oggi, che meteo avete dentro? Siete sole, nuvole, temporale? Perché il tempo di questi giorni sembra aver deciso di fare un po' di teatro, si passa davvero dal sole al diluvio in pochi minuti e forse ci rispecchia pure, perché può essere che dentro di noi non è poi tanto diverso. Io ho chiesto a Gigi in regia, lui è bello diretto, mi ha detto che il suo umore di oggi è come la brezza al tramonto in montagna, bello, proprio specifico, se la gode. Oggi invece sono nuvole, sì, sono nuvole un po' grigie, indecise, sapete, quelle che neanche loro sanno che ci stanno a fare nel cielo. Poi sono molto meteoropatica, devo dire la verità, lo ammetto, anche se qui a Corato fuori c'è il sole, come direbbe Lorenzo Fragola. Però magari c'è qualcuno di voi che oggi ha il sole dentro per il suo umore di questo mercoledì, oppure magari potete avere il temporale con lampi e fulmini, io non lo so. Però siccome questo agosto ci fa sudare e allo stesso tempo ci sorprende e confonde contemporaneamente, vale la pena farvi di nuovo questa domanda: che meteo avete dentro oggi? Siete sole, nuvole, temporale? E poi, se volete, potete dirci anche il perché. Rispondetemi con un messaggio, una bella nota vocale con le vostre voci al 347 7272 274. Quando

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Selene. E vabbè, amici, oggi la domanda per voi è: che meteo avete dentro oggi? Siete sole, nuvole, temporale? E se volete potete dirci anche il perché. Leggo Anna Rosa da Trani che è sole perché c'è il live action di Oceania al cinema. Ciao Anna Rosa, ma che bello, io poi tra l'altro l'avevo completamente scordato e meno male che ci siete voi, cari ascoltatori, a ricordarmi queste belle novità. Mentre poi c'è anche Teresa da Martina Franca che confessa che il suo amore di oggi è temporale con lampi, ma c'è da specificare, solo prima del caffè. Vedi, c'è la soluzione, potremmo forse chiamarlo, non lo so, umore espresso? Bello, no? E voi amici all'ascolto, ditemi il vostro meteo interiore di oggi, qual è? Siete sole, nuvole, temporale? Potete rispondermi con un messaggio, una bella nota vocale con le vostre voci al 347 72 72 274.
1: Ora che fai?

0: che in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carstiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivrete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. E se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Radio Selene.

Rick Astley qui con noi su Radio Selene con la sua Cry for Help dal 1991. E sentite, oggi vi sto chiedendo che meteo avete dentro oggi. Siete sole, nuvole, tempesta, temporale? Poi se volete potete anche dirci il perché. C'è Paolo da Martano che mi scrive: ciao Gaia. Ciao Paolo, oggi io potrei essere umidità al 90%. Mamma mia, e che è successo? Non so se resisterei, Paolo, ma tu tieni duro, fallo. C'è con noi anche Giulia da Ostuni che invece è una nuvola passeggera di quelle che coprono il cielo, ma sto migliorando. Bene, bene, meglio così. Anche io potrei definirmi così, effettivamente. Nuvole passeggere oggi, si spera. E voi invece che meteo avete dentro oggi? Siete sole, nuvole, temporale? Fatemelo sapere con un bel messaggio al 347 7272274.

Ombelico del mondo, se baila con Giova su Radio Selene, che poi sta facendo il giro della Puglia, si sa, torna a Bari nell'ansa di Marisa Bella l'8 settembre con un bel concerto. Io avevo preso i biglietti per Barletta, concerto annullato, vabbè, il web ormai ne è pieno, e quindi si farà a Bari il prossimo concerto l'8 settembre. E io onestamente sto lì a chiedermi, è di mercoledì e si lavora, vediamo se mi organizzo, per ora vado di rimborso, diciamo, l'intenzione è quella. Wow. Voi invece che farete? Ci state pensando? Fatemelo sapere. Yeah.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccolo qui il mio buongiorno anche in questo mercoledì 19 di agosto. E allora inizia da questo momento il nostro appuntamento, tre ore insieme, anche quest'oggi in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.